0: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445. La tua

Pubblicità Fast Media 011 967 2445. Segnato 011 967 2445. Radio Italia 1.

0: come on. Show them.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: Oggi al lavoro ho salvato 7 progetti, 2 consegne, il report mensile, neppure la faccia della cappa. Persone zero. Ma posso rimediare?
3: Qualsiasi sia il tuo lavoro, puoi davvero salvare delle vite. Come? Nella tua dichiarazione dei redditi, devolvi il tuo 5 per 1000 a Medici del Mondo, per garantire cure mediche alle persone più vulnerabili.
2: Medici del Mondo. Per salvare qualcuno, basta una firma.
4: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
5: Radio Italia 1.

0: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
2: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1. Ora esatta. Radio Italia 1.
1: A volte mi sembra un colloquio di lavoro e tu sei l'azienda. Un provino per il ruolo dell'anima gemella. Quante sull'asticella? Dimmi dai rivolti in pagella. Almeno c'ho la media del 6. Che gentile che sei.

0: Radio Italia 1.
1: Ti sei mai chiesto perché esiste il mare d'inverno? Per chi ha bisogno di guardarlo in silenzio? Non so perché, però mi capita spesso.

0: da Nostra Radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
1: Radio Italia 1.

0: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
2: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

C'erano le nuvole fisse nel mio cielo, mi dimenticavo spesso anche chi ero, non avevo amici a cui aggrapparmi, dentro stanze vuote parlavo coi fantasmi, l'ansia mi svegliava ogni mezz'ora, era fil di ferro dentro la mia gola, mi sentivo solo e odiavo la mia voce, finché si è accesa quella luce.

0: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
2: Radio Italia 1.

Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.

0: Radio Italia 1. Ora esatta. Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.

0: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
2: Radio Italia 1.

0: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445. La tua

0: Radio Italia 1.
1: Mai dire mai. Dicevi non mi importa di nessuno. Non cercavi guai, ma i guai alla fine hanno trovato te. Mille contro uno e non si arriva mai. La notte scende solo per qualcuno. Dimmi che hai,

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio.

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Stanco della routine? Con Club Kuwait ti senti già al mare. Scegli il servito e Kuwait High Perform. Con 25 litri ricevi il materassino gonfiabile Kuwait. Info e regolamento su kuwait.it. Kuwait, muoviti più liberamente.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
0: Radio Italia 1. Le notizie.
3: Buongiorno da Marco Mancini. Gli Stati Uniti hanno ripreso a bombardare l'Iran. Abbiamo serrato una serie di potenti attacchi in risposta alle azioni di Teheran contro le navi commerciali nello stretto di Hormuz, ha spiegato Washington. Laura Carchidi.
4: Tra gli obiettivi iraniani colpiti dagli Stati Uniti, 80 in tutto, ci sono sistemi di difesa aerei iraniani, sistemi di sorveglianza costiera, missili terra-aria, postazioni di missili da crociera antinave, siti di lancio di droni e strutture portuali. Attacchi che per portata e potenza sono 4-5 volte superiori a quelli avvenuti 10 giorni prima, annuncia Axios. Per Teheran si è trattato di una violazione del memorandum di intesa concordato e ha avvertito che ci saranno ritorsioni. L'era del bullismo è finita, non ci piegheremo, tuona il presidente del Parlamento iraniano Ghalibaf. Abbiamo sferrato una serie di potenti attacchi in risposta alle azioni di Teheran contro le navi commerciali nello stretto di Hormuz, ha spiegato Washington. Il presidente americano Trump ha dato il via libera all'attacco direttamente da Ankara, dove si trova per il vertice NATO. E Teheran intanto ha lanciato droni verso Bahrain e Kuwait, dove si sono attivate le difese antiaeree. Le guardie rivoluzionarie hanno condotto un'operazione con missili e droni colpendo 85 installazioni militari statunitensi chiave nei due paesi e abbattendo un drone MQ-9, si legge nel comunicato.
3: Dopo la cena inaugurale di ieri sera entrano nel vivo oggi ad Ankara i lavori del vertice NATO, mattatore Donald Trump che torna ad attaccare gli alleati. Italia, Francia e Germania non c'erano quando avevamo bisogno in Iran. Meloni mi piace ma non c'è stata in Iran e i rapporti si sono guastati. Poi l'affondo sulla Groenlandia dovrebbe essere controllata dagli Stati Uniti. Gli alleati rispettino la nostra sovranità, replica il primo ministro danese Frederiksen. Sinner vola in semifinale a Wimbledon, al prossimo turno l'azzurro se la vedrà contro Djokovic. Lorenzo Villanetti.
5: Luccica di azzurro, l'erba più famosa del mondo. A Wimbledon per l'undicesima volta di fila in un torneo slam, l'Italia ha un suo rappresentante in semifinale, Jannik Sinner. Numeri da brividi, se pensiamo che nei 159 tra il 78 e il 2018 la cifra di italiani allo stesso punto del tabellone è stata pari a zero. Il numero uno al mondo, dopo il test d'esordio al Cardio Palma contro Kecmanovic terminato 3-2, ha inanellato 4-3-0 consecutivi, dal portoghese Borjas fino al tedesco Struff, ultima vittima sacrificale della Volpe Rossa. 7-5, 7-6, 6-3 il risultato dell'azzurro e può considerare ormai un vecchio ricordo il malore accusato a Roland Garros. Abbiamo lavorato tanto per capire cosa era andato storto, commenta Sinner. Ci siamo preparati al meglio e oggi anche a livello fisico mi sono sentito a mio agio. E proprio l'ultimo finalista sulla terra rossa parigina, Flavio Cobolli, oggi può concedere il bis. Alle 16 il tennista romano se la vedrà contro il britannico Feiri.
3: Mondiali conclusi gli ottavi di finale, l'Argentina campione del mondo in carica ha battuto 3-2 l'Egitto. Gli uomini di Scaloni passano il turno segnando 3 reti e ribaltando la partita nell'ultimo quarto d'ora. Ai quarti anche la Svizzera che ha eliminato ai rigori la Colombia. Ed è tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto, appuntamento a più tardi.
6: Muoversi in Piemonte.
7: Buongiorno e un buon mercoledì mattina a voi che siete in ascolto. Lungo la tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti tra Corso Francia e Pianezza verso Aosta e tra Bruere e Piacenza in direzione Savona. Ci occupiamo quindi della provincia di Asti per informarvi che lungo la provinciale 10 si viaggia a senso unico alternato per lavori nel comune di Villafranca. Al momento è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
6: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
0: Radio Italia 1. La città.

0: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
2: Radio Italia 1.

0: visibili in tutti i futuri possibili.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Ben ritrovati all'ascolto, a tutti voi l'augurio di una buona mattinata. Per traffico intenso segnaliamo rallentamenti sulla tangenziale di Torino, tra Borgaro e l'innesto con la sud in direzione Piacenza, tra Corso Francia e la statale 24 in direzione Aosta. Ci occupiamo della provincia di Cuneo. Oggi, mercoledì 8 luglio, verrà chiusa la provinciale 255 del Colle della Lombarda, tra Prato Lungo fino al Colle, per una manifestazione ciclistica, dalle 8 fino alle 14 circa. Al momento è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T. La tua

Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445. La tua

0: show on.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: Radio Italia 1.
3: Ok, 20, 25. Chissà se è meglio. Sogni nuovi, cara, sogni nuovi, K.O. Siamo ritornati lunghi.

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
0: Radio Italia 1. Le notizie.
3: Buongiorno da Marco Mancini. I bombardamenti americani in Iran erano assolutamente necessari. Teheran sta violando la tregua. Lo ha detto il segretario generale della NATO Mark Rutte arrivando al vertice in corso ad Ankara. Colpiti nella notte 80 obiettivi iraniani, tra cui sistemi di difesa aerea, missili terra-aria, siti di lancio di droni e strutture portuali. Violato il memorandum d'intesa concordato, la replica di Teheran che ha risposto colpendo decine di installazioni militari statunitensi in Bahrain e Kuwait. L'era del bullismo è finita, non ci piegheremo, tuona il presidente del Parlamento iraniano Ghalibaf. Ci saranno ritorsioni, promettono i Pasdaran. La Groenlandia dovrebbe essere controllata dagli Stati Uniti, lo ha ribadito il presidente americano Trump dal vertice NATO di Ankara. Gli alleati rispettino la nostra sovranità sulla Groenlandia, replica il primo ministro danese Frederiksen. E in precedenza Trump era tornato ad attaccare gli alleati, Italia, Francia, Gran Bretagna e Germania. Non c'erano quando avevamo bisogno in Iran, Meloni mi piace, ma non c'è stata in Iran e i rapporti si sono guastati. Operazione contro la pedopornografia online, 7 arresti, 30 indagati e perquisizioni in 17 città italiane è il bilancio del blitz condotto dalla polizia. Le indagini sono state effettuate attraverso l'analisi e lo studio delle navigazioni sul dark web e delle chat rinvenute sui cellulari delle persone coinvolte. Mondiali, l'Argentina, campione del mondo in carica, ha battuto 3-2 l'Egitto. Gli uomini di Scaloni passano il turno segnando 3 reti e ribaltando la partita nell'ultimo quarto d'ora. Ai quarti va anche la Svizzera che ha eliminato ai rigori la Colombia. È tutto, a più tardi.

0: Radio Italia 1 è in onda con
1: il Pomponi. Buongiorno, buon mercoledì, pronti a raccontare tante notizie di gossip e non solo. Allora, c'è questa notizia, ci sono anche le foto di Alessandro Cecchi Paone che si gode il mare di Positano con Swan Galli, che è un personal trainer, ma attenzione, non è quello che sembra, non è una nuova storia d'amore. Parleremo di Adinolfi, sapete, no? La notizia ha fatto il giro del web questa mattina prestissimo. Mario Adinolfi arrestato con l'accusa di truffa ed evasione fiscale. La procura di Roma ha detto danno vicino ai 5 milioni di euro. Ne parleremo tra pochissimo. Parleremo del Festival di Sanremo, spuntano i primi due nomi bomba per il cast dei Big, e poi parleremo anche di Angelina Mango che torna nei teatri, dai primi palchi da bambina, c'è proprio la storia fino a oggi. E poi naturalmente torneremo a parlare di temperature record, oggi supereremo i 38 gradi in tante città, soprattutto al nord, e insomma tante notizie, insieme come sempre alle vostre scelte musicali al 347 049 3131.
2: Radio Italia 1.

0: Mietta con mille bugie. Parliamo di questa notizia che già da questa mattina ha fatto il giro del web e dei social. Mario Adinolfi, giornalista e leader del Popolo della Famiglia, è stato arrestato e messo ai domiciliari dalla Guardia di Finanza con l'accusa di truffa ed evasione fiscale. Secondo la Procura di Roma, il presunto sistema di cui l'ex parlamentare farebbe parte, scommessa collettiva, avrebbe prodotto un danno vicino ai 5 milioni di euro, mentre altri 400.000 sarebbero invece il frutto dell'evasione fiscale contestata dagli investigatori. Attraverso quel sistema, infatti, sarebbero stati raccolti milioni di euro da privati, ai quali poi venivano prospettati rendimenti legati alle scommesse sportive. Ma a quanto risulta agli inquirenti, per diversi partecipanti, queste promesse non si sarebbero tradotte nel tradotte nella restituzione delle somme investite. Insomma, quindi la notizia, ripeto, che sta facendo il giro del web questa mattina, e dell'arresto di Mario Adinolfi con l'accusa di truffa ed evasione fiscale.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: Luci con Mantra. Allora, anche se il sipario sul Festival di Sanremo 2027 si alzerà ufficialmente solo a febbraio del prossimo anno, la macchina organizzativa guidata da Stefano De Martino è già in piena attività. Allora, ci sono già i primi due nomi, almeno, e si vocifera sui due primi nomi dei big che parteciperanno appunto al prossimo Festival di Sanremo. Allora, il primo nome caldissimo è quello di Tony Pitoni. Per l'artista si tratterebbe di un ritorno trionfale sul palco dell'Ariston dopo aver letteralmente conquistato il pubblico nella scorsa edizione durante la serata dei duetti insieme a Dito nella Piaga. E poi l'altro nome sarebbe Samurai J, ma la situazione appare più complessa. Il rapper, reduce dal successo travolgente del suo ultimo brano, vorrebbe rimettersi in gioco all'Ariston, ma c'è un forse da parte della direzione artistica. Allora, la decisione definitiva sarebbe ancora in stand-by in attesa di ulteriori ascolti. Ecco, e dunque, ripeto, al momento gli unici due nomi che sono stati fatti, forse uno è certo, l'altro più o meno, sono quelli di Tony Pitoni e Samurai J.
1: Cura sei tu, che basta chiamarti e corri ad aiutare. Che hai ascoltato una storia dolorosa cercando di cambiarne il finale. Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Tu che resti fino alla fine. Per te ogni essere speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000. Sei tu la cura che può salvare una vita.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
3: Radio Italia 1.

Dunque non è una nuova storia d'amore, mi spiace per Alessandro Cecchi Paone, però sui social sta girando un nuovo scatto che ritrae appunto Alessandro Cecchi Paone, è il personal trainer Swan Galli su una barca bellissima al largo delle coste di Positano, e d'estate si sa il gossip la fa da padrone e vuole nuovi nomi e nuovi volti per tanti curiosi da sfamare. Ma allora, se proprio questo è il caso, naturalmente di dire che è un gossip non è così, perché naturalmente loro in realtà si sono incontrati a Positano e dunque non c'è nessuna storia d'amore. A fare luce per esempio su questo post in collaborazione tra i due, che in fondo potrebbero essere semplicemente vecchi amici, c'è anche una caption, la descrizione del post dove appunto Alessandro Cecchi Paone ha scritto Positano tra incontri e nuovi ricordi. Quindi in realtà è stato un incontro questo, che è avvenuto forse casualmente, questo non si sa, tra Alessandro Cecchi Paone e Swan Galli, famoso tra virgolette, conosciutissimo personal trainer e preparatore. Dunque nessuna nuova storia d'amore. Quando

0: Annalisa con canzone estiva. A proposito di Annalisa, vi dico già che non parteciperà, almeno così ha detto in un'intervista a TV Sorrisi e Canzoni, al prossimo Festival di Sanremo con Stefano De Martino. Allora, l'idea di portare avanti il progetto di San Siro, di lavorare per il Festival della Canzone Italiana, non fa per me, per carità, ho troppo da fare con San Siro, se no vado in confusione. E infatti, ha poi detto in questa intervista, ho preferito non pubblicare un nuovo singolo. Canzone estiva è uscita a marzo e avrà una vita più lunga. Dunque si sta preparando a questo evento a San Siro il prossimo anno e, almeno da quello che ha fatto sapere, non parteciperà al Festival di Sanremo condotto da Stefano De Martino. Adesso invece un aggiornamento sulla situazione traffico in Piemonte.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Ben ritrovati e una buona giornata invece a chi si fosse da poco messo in ascolto. Lungo la tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Corso Alla Mano e Pianezza, verso Aosta, e tra Borgaro e Bruere in direzione Piacenza. Ci occupiamo della provincia di Cuneo per informarvi che la provinciale 255 del Colle della Lombarda viene chiusa per una manifestazione tra Pratolungo e il Colle della Lombarda fino alle 14 di oggi. Al momento è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Radio Italia 1.

0: Allora, un'altra notizia ha fatto il giro del web, ma anche dei social, quello del caso di Francesco Renga, che è stato fatto scendere da un volo Ryanair domenica 6 luglio. Allora, si è trasformato in un caso mediatico, protagonista, secondo la ricostruzione di alcuni passeggeri, appunto Francesco Renga, il noto cantante, sarebbe stato fatto scendere dall'aereo insieme al suo accompagnatore prima del decollo. Le prime tensioni sarebbero emerse già al gate d'imbarco per una valigia ritenuta troppo ingombrante per la cabina. Il cantante avrebbe discusso animatamente con gli operatori, pagando poi la differenza per il bagaglio. Mentre poco prima al check-in, raccontano alcuni presenti, si sarebbe comunque fermato a fare foto con i passeggeri che lo avevano riconosciuto. Una volta a bordo, secondo la testimonianza raccolta, Renga si sarebbe seduto al posto assegnato e avrebbe avuto un atteggiamento nervoso nei confronti del personale di volo, lamentando il ritardo accumulato dal volo e arrivando a discutere anche con i passeggeri vicini. Quando uno steward avrebbe tentato di riportare la calma, il cantante lo avrebbe nuovamente insultato e a quel punto, con l'aereo già in fase di rullaggio sulla pista, che l'equipaggio avrebbe deciso di fermarsi e rientrare al gate per far scendere Francesco Renga e il suo accompagnatore, ritenuti dal personale non nelle condizioni idonee per affrontare il volo. Alcuni passeggeri hanno ripreso la scena con lo smartphone. Il video in cui si vede il cantante che esce dal velivolo è circolato sui social. Il disagio ha contribuito ad allungare ulteriormente i tempi di un volo già in ritardo di 30 minuti. L'aereo infine è decollato solo alla 00:30.
1: Radio Italia 1.

0: Le tante notizie di gossip, ci sono anche quelle curiose, come la storia di questa coppia che a un certo punto lei, stufa del rifiuto da parte sua, ha chiamato addirittura la polizia. Allora, sarà stata la stanchezza oppure il gran caldo, fatto sta che quel rapporto intimo con la moglie proprio non voleva averlo, e così lei, ferita nell'orgoglio ma anche preoccupata per quel rifiuto, perché credeva fosse indice di una crisi più profonda, ha chiamato la polizia. Allora, questa protagonista dell'insolita vicenda è una coppia nigeriana residente a Livorno. Stando a quanto raccontato sulle pagine del Tirreno, la coppia non si vedeva da più di un mese per via di un viaggio in Nigeria dell'uomo. Al suo rientro, complice anche la comprensibile fatica accumulata durante il lungo volo, lui avrebbe solamente chiesto di poter riposare. Non della stessa idea la sua compagna, che invece avrebbe preferito celebrare in altro modo il rientro a casa del proprio partner dopo tanto tempo. L'uomo ha risposto picche, rifiuta. A quel punto ha mandato su tutte le furie la donna, che avrebbe interpretato il comportamento del proprio uomo come un segnale di crisi nella relazione, ipotizzando persino un tradimento. Le avance si sono così trasformate in proteste, poi in grida e infine in una vera e propria lite, culminata con la chiamata al 112 da parte della compagna. Ovviamente, sorpresi gli agenti della squadra volante della questura, intervenuti sul posto anche per rispondere agli allarmi dei vicini di casa, preoccupati che appunto la discussione potesse sfociare poi in qualcosa di peggio. Al termine dei controlli però le forze dell'ordine non hanno riscontrato particolari problemi, riportando la calma tra le mura domestiche, un po' meno sicuramente in camera da letto. Oh, ragazzi, se lui non aveva voglia, insomma capita anche agli uomini di non avere voglia.
1: Radio Italia 1.

0: Sorry, scusa, lo sento, pinguini tattici nucleari. Arriva il messaggio audio della nostra Fiammetta. Ciao Fiammetta, buongiorno.
1: Ciao Davide, buongiorno, come stai?
0: Bene, tu?
1: Io tutto bene, grazie. Intanto buon mercoledì a tutti.
0: Grazie.
1: A tutti gli ascoltatori e ovviamente a te. Mi piacerebbe sentire, se è possibile, gennaio 2016.
0: Certo.
1: Ti do un bacio grande, a domani, col cuore. Ciao Davide.
0: Ciao kiss, Fiammetta, kiss. Un bacio grande e arrivano i Tiro Mancino con gennaio 2016.
2: C'erano le nuvole fisse nel mio cielo, mi dimenticavo spesso anche chi ero, non avevo amici a cui aggrapparmi, dentro stanze vuote parlavo coi fantasmi, l'ansia mi svegliava ogni mezz'ora, era fil di ferro dentro la mia gola, mi sentivo solo e odiavo la mia voce finché si è accesa quella luce.

Mr. Rain con Casa in Fiamme. Beh, immagino che un po' la condizione di molte persone, soprattutto oggi a casa, ragazzi, ci sono temperature invivibili fuori, ancora peggio. Allora, è a seguito di questa ondata di calore che ha investito molte regioni d'Italia, tra le tante regioni la Lombardia, ha emesso un'ordinanza del comune di Milano che punta a tutelare i RAI.

0: La misura prevede l'assegnazione delle consegne sospesa o ridotta nella fascia oraria che va dalle 12.30 alle 16, ovvero quella in cui si verifica il picco di calore. Il provvedimento, in funzione da ieri, rimarrà in vigore fino al prossimo 23 settembre, rafforzando e estendendolo anche alla categoria dei lavoratori delle piattaforme digitali di consegna, ordinanza regionale dello scorso 9 giugno. Quindi, ripeto, almeno nella città di Milano i rider si dovranno fermare dalle 12.30 alle 16. E adesso linea alla redazione per le ultime notizie.
1: Radio Italia 1, ora esatta.
2: Stanco della routine? Con Club Kuwait ti senti già al mare. Scegli il servito e Kuwait High Perform. Con 25 litri ricevi il materassino gonfiabile Kuwait. Info e regolamento su kuwait.it. Kuwait, muoviti più liberamente.
3: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
1: Radio Italia 1. Le notizie.
4: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Gli attacchi degli Stati Uniti contro l'Iran hanno innescato una nuova ripresa delle ostilità in Medio Oriente, colpiti nella notte almeno 80 obiettivi tra sistemi di difesa aerei iraniani, postazioni di missili da crociera antinave, siti di lancio di droni e strutture portuali. Gli USA hanno ripetutamente violato il memorandum d'intesa concordato, fa sapere Teheran, che lancia un serio avvertimento e fa sapere che adotterà misure decisive per proteggere i propri interessi e la sicurezza nazionale. I Pasdaran hanno dichiarato intanto di aver colpito decine di installazioni militari statunitensi in Bahrain e Kuwait in risposta agli attacchi americani. Ed Ankara, dove si trova per il vertice NATO, il segretario generale Rutte afferma: i bombardamenti USA in Iran erano assolutamente necessari. Teheran sta violando la tregua. Il giornalista ed ex deputato Mario Di Nolfi è stato arrestato dalla Guardia di Finanza con l'accusa di truffa ed evasione fiscale. Attraverso il presunto sistema della scommessa collettiva avrebbe prodotto un danno vicino ai 5 milioni, altri 400.000 euro sarebbero stati invece il frutto dell'evasione fiscale contestata dagli investigatori a Di Nolfi e ai domiciliari. Sarebbe stata strangolata la donna di 58 anni trovata morta nella sua casa a Sanremo. Fermato per omicidio il figlio, sottoposto ad un lungo interrogatorio, è stato proprio lui ieri a chiamare i soccorsi dicendo che non riusciva ad entrare in casa dopo essere uscito a mangiare una pizza. Secondo i primi accertamenti la donna sarebbe stata uccisa 3 ore prima del ritrovamento, aveva segni ai polsi e al collo. Mondiali, l'Argentina campione del mondo in carica ha battuto 3-2 l'Egitto. Gli uomini di Scaloni passano il turno segnando 3 reti e ribaltando la partita nell'ultimo quarto d'ora. Ai quarti anche la Svizzera, che ha eliminato ai rigori la Colombia. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.

0: Allora, non so se considerarlo un allarme questo, però da un'indagine emerge che molti giovani considerano bello tutto ciò che è magro. Parliamo del fisico, la pensa così un adolescente su quattro, lo dice un adolescente su quattro secondo questa indagine della fondazione The Bridge, creata appunto per parlare dei disturbi alimentari. Una ricerca che, semmai ce ne fosse bisogno, sottolinea ancora una volta quanto gli esperti vanno dicendo da diverso tempo, cioè il corpo per i giovani d'oggi è uno dei luoghi principali del disagio. L'indagine è stata condotta nelle scuole secondarie di secondo grado delle province di Milano, Monza, Como, Varese e Lecco e ha raccolto le risposte di oltre 400 studenti e studentesse, oltre a 69 docenti. Quello che emerge è una fotografia di una generazione che pensa al proprio corpo come a qualcosa da misurare, correggere, allenare, controllare meticolosamente nel tentativo di avvicinarsi a un modello di perfezione spesso irraggiungibile, oltre che completamente distorto. Il risultato è che solo il 20% dei giovani associa il corpo bello alla parola salute e che un 77% di ragazzi dichiara di praticare sport, ben il 60% sostiene di farlo per mantenere la forma fisica. Insomma, quello che emerge da questa indagine è che, secondo i giovani, bello e magro, cioè la bellezza, è praticamente in linea con anche il proprio aspetto fisico e con la magrezza.
1: Radio Italia 1.

0: Allora parliamo di Angelina Mango, che ha pubblicato sui social un carosello di foto, le foto dei 16 anni di carriera, e poi a un certo punto dice: mi viene da piangere. Ha pubblicato sui social queste foto che raccontano tutta la sua passione per la musica sin da bambina, quindi praticamente ci sono le immagini proprio di quando era piccina sino ad oggi, e questo per dimostrare al pubblico che anche se per un periodo non l'abbiamo più vista, lei ha sempre amato la musica ed è tornata, no, a far sentire la sua voce. Allora, la cantante è adesso pronta alla versione estiva con nuove date in Italia tra luglio e agosto, nell'attesa naturalmente di girare l'Italia e portare, ripeto, la sua musica nei teatri.
1: Oggi al lavoro ho salvato 7 progetti, 2 consegne, il report mensile, eppure la faccia della capa. Persone, 0. Ma posso rimediare?
2: Qualsiasi sia il tuo lavoro, puoi davvero salvare delle vite. Come? Nella tua dichiarazione dei redditi, devolvi il tuo 5 per 1000 a Medici del Mondo, per garantire cure mediche alle persone più vulnerabili.
1: Medici del Mondo. Per salvare qualcuno, basta una firma.
3: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1, chiama Fast Media 011 967 2445.
4: Radio Italia 1.

Allora faccio una domandina: secondo voi dov'è che i VIP ufficializzano le loro storie d'amore? Bravi, sui social. E infatti quando poi un'immagine di coppia appare sui social si inizia a parlare di storia d'amore confermata, ci sono le prove, insomma. Allora parliamo dell'amore tra Brad Pitt e Ines de Ramon. Non è più un segreto, la coppia legata dal 2022 ha scelto un'occasione decisamente speciale per fare il proprio debutto insieme su Instagram. Il matrimonio blindato e stellare di Taylor Swift, celebrato a New York nella suggestiva cornice del Madison Square Garden. Insomma, e così hanno ufficializzato su Instagram la loro storia d'amore, che ricordiamolo va avanti dal 2022.

0: Marco, parleremo di temperature record. Come ben sapete, oggi è tra le giornate, sarà la giornata più calda di questa settimana. In alcune città d'Italia, tipo Bologna, si supereranno i 38 gradi, ma anche a Torino, insomma, siamo, almeno in base alle previsioni, saremo intorno ai 38-40 gradi. Ora un aggiornamento sulla situazione traffico in Piemonte.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Un saluto, ben ritrovati con le news su traffico e viabilità. Per traffico intenso segnaliamo rallentamenti sulla tangenziale di Torino, tra Venaria e l'innesso con la Sud in direzione Piacenza. Ci occupiamo della provincia di Novara, per lavori si viaggia a senso unico alternato sulla provinciale 47 nel comune di San Maurizio d'Opaglio e sulla provinciale 35 nel comune di Meina. Questo appuntamento termina qui. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. A più tardi e buon viaggio.
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Radio Italia 1.

0: Il caldo estremo torna a incombere sull'Europa, a lanciare l'allarme direttamente il direttore regionale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, che se da un lato annuncia temperature fino a 43 gradi su mezzo continente, dall'altra premia il sistema Italia sulla sorveglianza della mortalità. Il tempo corre dunque, l'aria si fa già bollente in vista sull'Atlantico, per questo appunto il direttore regionale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità ha convocato un vertice di emergenza sul caldo estremo, riunendo 130 rappresentanti di 41 stati membri dell'Unione Europea, nonché della Commissione Europea e di diverse organizzazioni. Un chiaro segnale di quanto seriamente i paesi stiano trattando il caldo estremo come un'emergenza di salute pubblica. Allora, da quello che sappiamo, il sistema funziona ed è proprio qui che arriva la promozione per l'Italia. Il sistema di sorveglianza della mortalità, attualmente attivo in 45 città, fornisce ai decisori dati quali è naturalmente in tempo reale durante tutta la crisi. Ogni paese tuttavia ha il suo modello. La Spagna per esempio ha collaborato direttamente con i media per migliorare la comunicazione al pubblico dei rischi per la salute legati alle ondate di calore, mentre l'Austria ha implementato normative per la protezione dal calore nei luoghi di lavoro.
1: Radio Italia 1.

0: allora, con questo caldo anche i VIP ricorrono naturalmente a delle strategie, niente male, soprattutto se hai la possibilità, che ne so, di passare qualche giorno di relax in montagna. E parliamo di Belen Rodriguez, che si prende qualche giorno per sé, montagna, famiglia e silenzio e affetti veri. La showgirl argentina sta trascorrendo una vacanza a Courmayeur insieme ai figli Santiago e Luna Marie e ai genitori Gustavo e Veronica, condividendo su Instagram alcuni momenti del soggiorno. Tra foto di famiglia e scorci di montagna, però, Belen ha pubblicato anche un pensiero più intimo, una riflessione sul dolore, sulle ferite che tornano a farsi sentire e sulla scelta non sempre semplice di volersi bene di nuovo. E adesso naturalmente vi ricordo che tra pochissimo avremo anche modo di parlare di una notizia che non è stata ancora confermata per quanto riguarda il mondo della TV e del ritorno, forse, di un personaggio televisivo.
1: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato 011 967 2445.
2: Radio Italia 1.

di Vacanze VIP. Sapete, come già detto, Belen è in montagna a Courmayeur insieme ai figli Santiago e Luna Maria, insieme ai suoi genitori, per un po' di relax, anche di fresco. E tra poco invece scoveremo e scopriremo quali altri VIP sono in vacanza.

0: Radio Italia 1. Ora esatta. Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
0: Radio Italia 1.

Allora, gli oggetti sferici rinominati, ragazzi, la notizia è sul TGcom 24. Allora, gli oggetti sferici rinominati palle spaziali ritrovati su una spiaggia australiana sono stati rimossi da alcuni tecnici dell'Agenzia Spaziale Australiana che, vestiti con tute antiradiazione, hanno provveduto a bonificare la zona. Le palle spaziali potrebbero far parte di un veicolo di lancio cosmico. Il rinvenimento risale ai primi giorni di luglio, quando nel Queensland settentrionale sono comparsi sei pezzi che inizialmente erano stati identificati come sospetti detriti spaziali, ma da quello che sappiamo adesso sono stati praticamente rimossi da questi tecnici dell'Agenzia Spaziale Australiana, che con queste tute antiradiazioni hanno provveduto a bonificare l'intera zona.

Allora, c'è aria di crisi in una coppia. La coppia è formata da Giulia Pauselli e Marcello Sacchetta, che stanno attraversando questo periodo molto difficile della loro relazione. La coppia, che insieme ha un figlio, non ha mai parlato apertamente dei problemi che hanno incrinato il rapporto, ma è evidente che non sono più vicini come prima. Rispondendo alle domande dei fan sui social, la ballerina ha svelato come sta vivendo questo momento particolare. Allora, ha raccontato che sì, esatto, c'è crisi, insieme hanno un figlio, stanno attraversando questo momento difficile, e poi ha detto metto al primo posto la mia salute mentale.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio.

0: c'è ancora.
1: Allora, sta facendo discutere questo caso alla Spezia, la maxi multa scattata nei giorni scorsi nei confronti di un gruppo di persone di origine bangladese sanzionato dalla polizia locale all'interno di un giardino pubblico cittadino. Il gruppo, in una giornata di grande caldo, si trovava sul prato del parco pubblico. Alcuni riposavano, altri ne hanno approfittato per fare una partita a carte. Peccato che il regolamento comunale vieti di calpestare le aiuole e di coricarsi o bivaccare su aiuole o tappeti erbosi. Risultato: una multa da 200 euro a testa.
2: Radio Italia 1.

0: Allora è arrivata questa notizia su un'amicizia finita con dietro un contratto blindato con penali da capogiro, a sigillare uno dei divorzi più chiacchierati della musica italiana. Questo è il retroscena svelato da J-Ax in un podcast dove il rapper ha parlato in maniera approfondita della fine dell'amicizia con il collega Fedez. Se per anni nessuno dei due ha mai spiegato davvero cosa fosse successo nel 2018, il motivo è chiaro: al momento della separazione entrambi firmarono un accordo di riservatezza che vietava di parlarne pubblicamente, pena il pagamento di cifre milionarie.
1: Radio Italia 1.

0: Allora arriva anche questa notizia dopo il caso che ha coinvolto Francesco Renga sul volo da Brindisi a Bergamo. Arriva la presa di posizione ufficiale di Ryanair, la compagnia irlandese, senza citare direttamente il cantante, ma sottolineando l'episodio e la data, ha ribadito la propria linea nei confronti dei comportamenti ritenuti non conformi alle regole di bordo. In una nota diffusa nelle ore successive all'episodio, Ryanair ha sottolineato di adottare una politica di tolleranza zero verso i passeggeri molesti, precisando che continuerà ad agire con decisione ogni volta che si verifichino situazioni che possono compromettere la sicurezza o il regolare svolgimento del volo.
1: Radio Italia 1.

0: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
2: Radio Italia 1. Come

0: Dunque, Michel Hunziker e Giulio Berruti si sono lasciati alle spalle, no? I lucciconi e i calici alzati per le recenti nozze di Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza, convinti forse di aver già pagato il dazio emotivo della stagione. Invece la gita alle isole Eolie della mamma della sposa e l'attore ha deragliato verso un copione decisamente più movimentato. Dunque ci sono le immagini e il video. Nunzia De Girolamo è la protagonista involontaria di questo singolare incidente di percorso avvenuto a bordo di una barca al largo del Mar Tirreno. La conduttrice di Ciao Maschio, amica della coppia con cui aveva già condiviso una trasferta primaverile a Marrakech insieme al marito Francesco Boccia, ha rimediato un doloroso infortunio al piede proprio mentre si godeva il relax marittimo. E c'è appunto le immagini, ci sono i video di questo intervento da parte di Michel Hunziker e del compagno Giulio Berruti.
1: Radio Italia 1.

0: Isabelle.
1: Allora si chiude qui l'appuntamento del mattino per quanto mi riguarda, tornerò e torneremo insieme sicuramente domani dalle 9 a quasi mezzogiorno per parlare ancora di notizie di gossip, dare speriamo qualche buona notizia per quanto riguarda la situazione meteorologica, che arrivi un po' di fresco, ma dubito, no, che si potrà scendere improvvisamente di tanti gradi, ma da venerdì, almeno così dicono gli esperti, arriverà sicuramente un po' di refrigerio con qualche temporale e poi sicuramente qualche grado in meno. Bene, tutto, vi auguro uno splendido mercoledì. A domani.
2: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1. Ora esatta. Radio Italia 1. Le notizie.
1: Buongiorno da Marco Mancini. L'Italia ha fatto molto male nelle decisioni con le sue basi nell'ambito del conflitto con l'Iran. Dal vertice NATO di Ankara, Trump stamane ribadisce le sue accuse, sebbene nella cena della vigilia la Premier Meloni abbia provato a stemperare parlando di rapporti cordiali col presidente americano, che del resto ha ribadito i suoi strali anche verso gli altri alleati, inclusi Francia, Germania e Spagna. Ma

Anche le mire sulla Groenlandia, pronti a difenderla, l'articolo 5 vale per tutti, avverte la premier danese Frederiksen. L'Iran è malato e bugiardo, il cessate il fuoco è finito, ha detto inoltre Trump, che proprio dal vertice in Turchia ha dato l'ordine di attaccare nuovamente Teheran, colpiti la notte scorsa una 80ina di obiettivi, e l'Iran ha risposto aprendo ancora il fuoco verso basi americane nel Golfo. Attacchi americani assolutamente necessari, la posizione del segretario generale della NATO Rutte. Per Meloni anche un faccia a faccia col presidente ucraino Zelensky, al quale ha ribadito il sostegno italiano. Impossibile che la Russia vinca questa guerra, dichiara il cancelliere tedesco Merz. Sono saliti a 1644 i casi di Ebola confermati tra Repubblica Democratica del Congo e Uganda. I decessi accertati sono invece 523, lo ha comunicato l'Organizzazione Mondiale della Sanità, che ha parlato di quadro ulteriormente aggravato rispetto a 7 giorni fa. È accusato di truffa ed evasione fiscale Mario Adinolfi, arrestato questa mattina dalla Guardia di Finanza su disposizione della Procura di Roma. Per lui sono stati disposti i domiciliari. La Procura contesta un presunto danno da quasi 5 milioni di euro e un'evasione fiscale di 400 mila euro. È tutto per questa edizione. A più tardi.

0: Radio Italia 1 è in onda con
1: Roberta Mucchi. Buongiorno, buongiorno amici di Radio Italia 1, benvenuti nell'ora con la Mucchi, l'ora che ci vede insieme tutti i giorni dalle 12 alle 13 in questa giornata che toccherà il picco massimo di caldo raggiunto. Vabbè, ci prepariamo da ieri ad affrontare questa giornata con tutte le accortezze ovviamente che vanno utilizzate per bambini, anziani, animali ovviamente, ma tutti noi, ecco, ci dobbiamo veramente, come dire, idratare, preservare ovviamente, soprattutto almeno nelle ore più calde. Allora, tra poco notizie curiose dall'Italia e dal mondo e la musica come sempre di Radio Italia 1. Arriva Benson Boone con Mystical Magical.
2: Radio Italia 1.

0: Samurai J Flamenco Paranoia. Allora, questa notizia invece arriva da Bari. Aeroporto di Bari in arrivo, la prima sensory room in Italia dedicata ai passeggeri con disturbi dello spettro autistico. Allora, dedicata ai passeggeri proprio che hanno questo tipo di disturbo, no? E di neurodivergenza, diciamo, una novità straordinaria che segna un primato di civiltà per la Puglia e per l'Italia intera. Allora, cos'è la sensory room? Si tratta di uno spazio protetto, un'oasi proprio di totale relax e decompressione allestita all'interno dello scalo del Karol Wojtyla. La stanza è stata progettata nei minimi dettagli per contrastare il sovraccarico sensoriale attraverso luci soffuse, colori rilassanti, acquari terapeutici e sedute ergonomiche morbide. A cosa serve? Per una persona con disturbi dello spettro autistico, l'ambiente in aeroporto è fatto di rumori forti, folla, annunci continui, luci intense, può trasformarsi in una fonte di forte ansia, stress e disagio, soprattutto poi prima di partire, immagino. Questa stanza speciale offre un ambiente controllato e sicuro dove potersi rilassare, stabilizzare le emozioni e prepararsi al volo in totale serenità prima di imbarcarsi. Un aiuto concreto non solo per i passeggeri ma anche proprio per le loro famiglie. Allora, quando sarà inaugurata, la stanza è pronta e verrà presentata ufficialmente al pubblico tra pochissimi giorni in una conferenza stampa dedicata che darà il via a questo nuovo standard di accoglienza per il turismo accessibile in Puglia. Un orgoglio immenso, chiaramente, per la nostra terra. È un esempio che insomma si spera venga poi replicato in tutti gli aeroporti del mondo, e è una bella notizia e mi piaceva chiaramente condividerla con voi, perché è giusto anche occuparsi chiaramente di chi ha queste problematiche, e le cose che per noi sono normali e per loro magari possono essere davvero delle fonti di stress gigantesco, che anche diventa difficile da gestire rispetto, insomma, alle persone che gravitano intorno a loro, come i familiari, chiaramente. E quindi complimenti alla Puglia. Adesso ci ascoltiamo le bambole di Pezza con Porno.
1: Radio Italia 1.

0: Maledetto me Fulminacci su Radio Italia 1. Allora, dobbiamo rimanere nel tema aeroporto, ma non potevo, ecco così, non poteva balzare alla mia attenzione questa notizia. Rimaniamo in aeroporto. Un volo Ryanair Brindisi Orio al Serio, quello di ieri 6 luglio, dell'altro ieri, scusatemi, 6 luglio scorso, si è trasformato in un caso mediatico. Protagonista, secondo la ricostruzione di alcuni passeggeri, Francesco Renga, noto cantante, sarebbe stato fatto scendere dall'aereo insieme al suo accompagnatore poco prima del decollo. Ci sono anche dei video. Le prime tensioni sarebbero emerse già al gate d'imbarco per una valigia ritenuta troppo ingombrante per la cabina. Il cantante avrebbe discusso animatamente con gli operatori, pagando poi la differenza per il bagaglio, mentre poco prima al check-in, raccontano alcuni presenti, si sarebbe comunque fermato a fare foto con i passeggeri che lo avevano riconosciuto. Una volta a bordo, secondo la testimonianza raccolta, Renga si sarebbe seduto al posto assegnato e avrebbe avuto un atteggiamento nervoso nei confronti del personale di volo, lamentando il ritardo accumulato dal volo e arrivando a discutere anche con i passeggeri vicini. Quando uno steward avrebbe tentato poi di riportare la calma, il cantante lo avrebbe nuovamente insultato, e a quel punto, con l'aereo già in fase di rullaggio sulla pista, che l'equipaggio avrebbe deciso di fermarsi e rientrare al gate per far scendere Renga e il suo accompagnatore, ritenuti dal personale non nelle condizioni idonee per affrontare il volo. Alcuni passeggeri hanno ripreso la scena con lo smartphone. Il video ovviamente si vede, il cantante che esce dal velivolo è circolato sui social, quindi è diventato presto virale. Secondo quanto riferito da alcuni passeggeri, l'artista avrebbe manifestato un forte odore di alcol, circostanza che non è stata però confermata da fonti ufficiali. Il disagio ha contribuito ad allungare ulteriormente i tempi di un volo già in ritardo di 30 minuti. L'aereo infine è decollato solo poi insomma un bel po' più tardi. Contattato dalla dalla redazione, dall'ufficio stampa, e chiaramente adesso si cercherà di capire il perché di tutto questo nervosismo, e anche lui ovviamente potrà dire la sua e si potrà ascoltare anche la sua campana. Non possiamo esprimere i giudizi, ma solo raccontare il fatto per il momento. Adesso arriva anche Baby K con Tuca Macarena.
1: Radio Italia 1.

0: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star, di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
1: No, nel senso lato.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
1: Devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Radio Italia 1.
2: A volte mi sembra un colloquio di lavoro e tu sei l'azienda, un provino per il ruolo dell'anima gemella. Quante sull'asticella, primi dai rivolti in pagella, almeno c'ho la media del 6, che gentile che sei.

Willy Peyote con Next. Allora vi parlo di un fenomeno che si chiama tasty freezing. Ne avete mai sentito parlare? Allora, è la tendenza osservata in molte persone a preferire con il tempo la musica conosciuta rispetto a quella nuova. Il concetto nasce da un'analisi dei dati ad opera della principale piattaforma di streaming musicale, che ha rilevato come la scoperta di musica nuova diminuisca dopo i 25 anni e si stabilizzi intorno ai 33. Non si tratta di una regola scientifica, ma di una media proprio statistica tra chi continua ad esplorare nuovi artisti per tutta la vita e chi invece smette molto prima. Secondo gli studi sul funzionamento della memoria, tra i 12 e i 22 anni il cervello crea forti legami tra musica, emozioni e ricordi. Le canzoni ascoltate in quella fase della vita diventano parte della nostra identità e rimangono associate proprio ai momenti più significativi. Tra le cause del tasty freezing ci sono anche gli impegni, che aumentano con l'età e diminuisce quindi il tempo dedicato alla scoperta di nuovi artisti. Inoltre tendiamo a cercare musica familiare che offra conforto e richiami ricordi positivi. Anche gli algoritmi delle piattaforme contribuiscono al fenomeno, suggerendoci magari brani simili ai nostri preferiti, trattenendoci poi nella nostra bolla. Il successo del termine tasty freezing riflette poi anche un aspetto culturale. Ogni generazione tende a considerare migliore forse la musica della propria giovinezza. In realtà il gusto musicale non si blocca con l'età, ma diventa più selettivo e consapevole. Continuare a scoprire nuovi artisti non dipende dagli anni che abbiamo, bensì dalla curiosità e dalla volontà di restare aperti a nuove esperienze. Posso dire che mi ci ritrovo un po', perché negli ultimi anni davvero anche io sono tornata ad ascoltare quelle vecchie, sono un po' refrattaria. E nonostante viva poi in mezzo alla musica, come anche i miei colleghi che fanno questo lavoro, ovviamente si è molto portati a sapere della nuova musica, i nuovi artisti, ecco, questo è il nostro lavoro in primis. Però magari poi quando sei a casa o quando torni in macchina ti metti la tua playlist, che è un po' una zona comfort, che ti fa tornare indietro lì dove stavi bene, o quando hai quell'angoscetta, quella tristezza, senti quella canzone perché ti ricordi come stavo bene. È una cosa che con l'età, ecco, mi ci potrei ritrovare. D'altra parte ha delle fondamenta chiaramente scientifiche. Ditemi se vi va, se vi ritrovate anche voi in questo, al 347 049 3131. Adesso arriva San Giovanni con Veramente.

0: siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati a Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
1: Radio Italia 1.

0: viene in mente quando guardi il mare in cerca di conforto? Forse solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.
1: Enrico Nigiotti con Maledetti Innamorati chiude lo spazio dell'ora con la Mucchi anche oggi. Siamo stati insieme in questa ora e insomma ci sono state le notizie belle corpose oggi. E tornerò

0: Radio Italia 1.
1: Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti se è bruciato il caffè. Che te ne frega se piove, ti puoi fermare.

0: che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Radio Italia 1. Ora esatta. Radio Italia 1. Le notizie.
2: Buongiorno da Marco Mancini. Al vertice NATO ad Ankara è in corso la riunione finale tra i 32 capi di Stato e di Governo, con in primo piano le accuse di Trump agli alleati, Italia inclusa, per il mancato supporto all'offensiva sull'Iran rilanciata proprio nelle ultime ore. Nel mirino anche la Groenlandia, e così gli europei tentano di rilanciare un asse interno. Preoccupata la Turchia, ma facciamo il punto con Alessandro Cisilin.
3: L'Italia ha fatto molto male nelle decisioni con le sue basi nel conflitto con l'Iran. Dal vertice della NATO di Ankara, Donald Trump ribadisce le sue accuse, sebbene nella cena della vigilia la premier Meloni avesse provato a stemperare parlando di rapporti cordiali col presidente americano, che del resto ha lanciato strali anche verso altri alleati, inclusi Francia, Germania e soprattutto la Spagna del premier socialista Sanchez, contrario anche ai piani di riarmo. Rapporti commerciali conclusi, sentenzia Trump, che poi rilancia anche le sue mire sulla Groenlandia. Serve a noi, non alla Danimarca. Non è in vendita, pronti a difenderne ogni centimetro. L'articolo 5 vale per tutti, avverte la premier danese Fridrichsen. Per Meloni anche un faccia a faccia col presidente ucraino Zelensky, al quale ha ribadito il sostegno italiano. È impossibile che la Russia vinca questa guerra, dichiara il cancelliere tedesco Merz. E in questo contesto si lavora a un piano europeo da 50 miliardi di euro per missili di precisione, proposto dal premier britannico Starmer. E in questa diatriba euroamericana teme esplicitamente la marginalizzazione il padrone di casa turco Erdogan, alle prese tra l'altro con tensioni crescenti con Israele e con l'Iran. Malato e bugiardo, il cessate il fuoco è finito, sentenze ancora Trump, che proprio da Ankara ha lanciato l'ultimo ordine di attacco a Teheran.
2: E nel nuovo attacco lanciato la notte scorsa, colpiti 80 obiettivi iraniani, conferma il comando americano. Raid statunitensi assolutamente necessari, la posizione espressa dal segretario generale della NATO Rutte. Teheran ha replicato aprendo ripetutamente il fuoco verso installazioni statunitensi in Bahrain e Kuwait. Arresti domiciliari per Mario Adinolfi, l'accusa nei suoi confronti è di truffa ed evasione fiscale. Al centro dell'indagine c'è il club da lui fondato, con cui sarebbero stati raccolti milioni di euro da privati ai quali venivano prospettati rendimenti legati alle scommesse sportive. Laura Carchidi.
4: Le indagini sono partite dopo una serie di denunce presentate da persone che avevano affidato ad Adinolfi somme di denaro nella convinzione di partecipare a scommessa collettiva, un gruppo ideato e promosso dallo stesso giornalista e leader del Popolo della Famiglia attraverso i social network, e che riguardava appunto le scommesse sportive. La promessa era quella di rendimenti elevati e garantiti in termini percentuali ben oltre i tassi offerti sul mercato finanziario, contando anche sull'affidabilità di Adinolfi in quanto personaggio pubblico. In tanti si convincevano a versare grosse somme di denaro, a volte superiori a 100.000 euro, per l'acquisto di quote di partecipazione, senza però ottenere in molti casi la restituzione delle somme versate e la remunerazione prospettata. In base alla ricostruzione dei movimenti sui conti correnti di Adinolfi negli ultimi 5 anni, sarebbero stati versati oltre 4,7 milioni di euro, e una gran parte sarebbero stati utilizzati per beni di lusso come orologi, quadri, barche e viaggi, ha fatto sapere la Guardia di Finanza, che ha rilevato anche un'evasione fiscale di 400.000 euro.
2: È tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto e buon proseguimento di giornata.
1: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1 è in onda con
1: Federico, eccomi pronto, prontissimo, anche quest'oggi in diretta su Radio Italia 1 con il nostro gossip e servito fino alle 15 e tutti gli aggiornamenti, sono tanti, anche questa seconda parte di giornata, tanti gli aggiornamenti come vi anticipavo da raccontarvi nel corso della diretta, delle nostre due ore, intervallate ovviamente da tanta bella musica, lo spazio per tutti i vostri messaggi 347-049-3131 per scriverci o mandarci i vostri audio attraverso WhatsApp. Partiamo subito dalla musica, dai, lo facciamo con Mietta, 1000 bugie.

0: Miley Cyrus con Secrets non è un segreto, anzi è ufficiale. Da ieri Harry ha incassato l'ennesima sconfitta in tribunale. Questa volta le sue accuse contro l'editore del Daily Mail sono franate davanti alla decisione del giudice, che ha ritenuto che le evidenze fornite non fossero sufficienti per fargli vincere una causa da 50 milioni di sterline. Insieme al principe, tra gli accusatori c'erano anche altre 6 personalità, diciamo, di spicco del jet set britannico, come Elton John, Elizabeth Hurley, la baronessa Lawrence, tutti convinti che i giornalisti del tabloid britannico Daily Mail avessero utilizzato dei metodi illeciti per raccogliere informazioni private sulle loro vite. Questa è la tesi. Il giudice civile della causa però non ha trovato sufficienti elementi di prova tra le accuse avanzate dai 7 personaggi di spicco del mondo politico, artistico e del principe inglese. Il tribunale ha così respinto anche la tesi di accusa secondo la quale, per il solo fatto che le informazioni raccolte e pubblicate fossero di natura privata e l'editore non fosse in grado di spiegarne la provenienza, l'articolo in questione dovesse necessariamente derivare da fonti illecite. Gli hackeraggi denunciati non avrebbero avuto quindi sufficiente fondamento, portando perciò a liberare la Associated Press da ogni responsabilità in un processo sul quale Harry aveva puntato tutto per chiedere giustizia contro un metodo di intrusione nella sua privacy che gli era costato anche un raffreddamento nei rapporti con la sua famiglia, che tutto voleva tranne che vedere un reale dentro le aule di un tribunale. Il gruppo Associated Newspapers ha definito la sentenza una vittoria schiacciante per la libertà di stampa e ha accusato il principe Harry di aver fatto perdere tempo al tribunale intentando questa causa scandalosa.
1: Radio Italia 1.

0: Dana Angi con Dammi un bacio. Eh beh, l'avranno immortalato anche il bacio, dopo il fatidico sì del secolo, le nozze americane del secolo, quelle andate in scena lo scorso weekend a New York, al Madison Square Garden, quelle di Taylor Swift e Travis Kelce. Cosa fare quando organizzi il matrimonio dell'anno ma i tuoi ospiti si ritrovano a fare la fila al buffet e a mangiare in piedi come una sagra di paese, quando torno al mio paese. Insomma, il matrimonio tra Taylor Swift e Travis Kelce, che è stato celebrato lo scorso weekend al Madison Square Garden di New York, ormai è una certezza storica confermata dalla portavoce anche della cantante, dagli schermi dell'arena. Se l'unione non è in discussione, a scatenare i tabloid americani è un po' tutto il contorno, tutto il resto, l'assoluto riserbo sulle immagini ufficiali ha creato un vuoto che i media d'oltreoceano hanno riempito con che cosa? Con indiscrezioni dettagliatissime, molte delle quali vanno però prese, come si dice, rigorosamente con le pinze. Tra i pochi elementi confermati spicca la scelta del celebrante, l'attore Adam Sandler, e dei testimoni individuati nei rispettivi fratelli, quindi un classico, Austin Swift e Jason Kelce. Gli sposi hanno indossato abiti personalizzati d'alta moda, firmati Christian Dior Haute Couture, abbinati a scarpe Christian Louboutin e gioielli Cartier per la pop star. Per l'occasione l'arena sportiva è stata trasformata in un immenso giardino coperto con decorazioni color pesca, mentre l'Empire State Building si è illuminato anche di azzurro per questo evento. In retroscena più taglienti però riguardano la gestione del ricevimento da 1000 invitati. Secondo quanto riportato da TMZ, l'organizzazione del cibo avrebbe però mostrato insomma qualche crepa, perché diversi partecipanti avrebbero lamentato le lunghe code al buffet. Ma che siamo al self service qua, la mancanza di sedute sufficienti, ma come, c'è un palazzetto, potete sedermi anche sugli spalti, no? Cosa che comunque ha costretto alcuni VIP pare a mangiare in piedi, mentre sul menù nuziale ufficiale c'è il mistero, nonostante il Daily Mail abbia intercettato consegne di aragoste, pollo, patatine fritte, sono americani, e onion rings, appunto, quindi gli anelli di cipolla fritti, tipico dei matrimoni. Sono emersi poi dettagli precisi sulla cena di prova del 2 luglio per 100 in... Ah, c'era anche la cena di prova. Il catering curato dal ristorante Satrianos ha proposto tartar di tonno, Caesar salad, polpette, cavatelli, con un omaggio finale, un flute da champagne decorato con veri diamanti. La lista dei presenti ha allineato star come Selena Gomez, Gigi Hadid, Bradley Cooper, Steven Spielberg. Ha fatto però rumore l'assenza di Blake Lively e Ryan Reynolds, storicamente vicini alla cantante. Inoltre l'ex presidente Trump ha cercato di oscurare mediaticamente l'evento, facendo proiettare la scritta Trump is your president sui cartelloni digitali esterni del Madison Square Garden durante le celebrazioni. L'impiego massiccio della polizia di New York in un weekend già saturo per il 4 luglio e le finali NBA ha scatenato anche una polemica politica riportata dal Corriere della Sera, con la deputata Nicole Maliotakis che ha attaccato pubblicamente la coppia. Taylor Swift e Travis Kelce dovrebbero rimborsare il New York Police Department per i 130 agenti necessari al giorno per mantenere al sicuro il loro matrimonio multimilionario. Chiedere magari a Harry per informazioni. I nostri agenti stanno già facendo gli straordinari, i contribuenti di New York non dovrebbero essere lasciati a pagare il conto. Una critica condivisa anche dal sindacato poi dei detective, che ha sottolineato il sacrificio degli agenti rimasti in servizio, tra l'altro sotto il caldo torrido.
1: Radio Italia 1.

La canzone di Raff era Pazzi Stupidi Ragazzi. Costretto a scendere dall'aereo dopo insulti, discussioni e tensione alle stelle con personale e viaggiatori. È stata una serata molto animata quella dello scorso 6 luglio per Francesco Renga, e non solo per lui, visto che avrebbe coinvolto anche i viaggiatori e l'equipaggio di un volo Ryanair in partenza da Brindisi alla volta dell'aeroporto di Bergamo, Oriol Serio, e si è conclusa con addirittura l'intervento della sicurezza e Francesco Renga lasciato a terra. A raccontare la vicenda sono anche alcuni video che sono circolati attraverso i social e una ricostruzione fatta dal quotidiano Il Giorno. Il cantante, che in questi giorni si trovava in Puglia e si accingeva a tornare a casa, e la persona che viaggiava con lui sarebbero stati costretti a scendere dall'aereo poco prima del decollo. Una decisione davvero estrema questa, presa quando il velivolo era già in fase di rullaggio sulla pista. La scelta, secondo quanto riporta il quotidiano, sarebbe stata dettata dall'atteggiamento di Renga, che avrebbe creato problemi sin dal momento precedente l'imbarco. Secondo la ricostruzione fatta dal quotidiano Il Giorno e basata su alcune testimonianze, il cantante avrebbe iniziato a dare segni di nervosismo e a coinvolgere il personale in una discussione già durante la fase di registrazione del proprio bagaglio, contestando il fatto che la sua valigia fosse troppo grande. Alla fine, la prima discussione si sarebbe risolta col pagamento del sovrapprezzo da parte di Renga, ma non è finita lì. Una volta salito a bordo, il suo umore non sarebbe affatto migliorato. Una volta seduto, Renga avrebbe polemizzato col personale per il ritardo del volo, e da qui sarebbe nata una discussione molto accesa anche con altri passeggeri. A nulla è valso l'intervento di uno steward arrivato per cercare di calmare gli animi. Per tutta risposta, l'addetto di Ryanair si sarebbe preso nuovi insulti. A quel punto, valutata la situazione, l'aereo già in fase di rullaggio sulla pista, come detto, è stato riportato indietro proprio per far scendere Renga e il suo accompagnatore, che secondo il personale non erano nelle condizioni di affrontare il viaggio. Una disavventura testimoniata anche da video che ritraggono appunto Renga nel momento in cui è costretto a lasciare il velivolo. Il Giorno riporta inoltre testimonianze di alcuni viaggiatori, ma non confermate da delle fonti ufficiali, che parlano di un forte odore di alcol. Quel che è certo è che decidere di far scendere un passeggero in quella fase è una misura estrema, a tutela della sicurezza e della tranquillità del volo, quindi anche di tutti gli altri passeggeri. Al momento, dallo staff di Francesco Renga non sono arrivate dichiarazioni per commentare l'episodio.

0: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
2: Radio Italia.

0: domenica.
1: Buona domenica, dice Saif nel suo ultimo singolo. La relazione, parliamo di questo, tra Alessia Marcuzzi e Tiago Schietti sta procedendo a gonfie vele. La conduttrice ha trascorso alcuni giorni in Sud America col compagno e adesso Alessia, forse accompagnata, è tornata in Italia. Il soggiorno è stato magico per la Marcuzzi, che ha condiviso attraverso il suo profilo Instagram foto bellissime di ricordi che rimarranno nella sua mente per sempre. Negli scatti c'è anche lui, Tiago, l'uomo che ormai da alcuni mesi è al suo fianco. I due sono felici, sorridenti, soprattutto sereni. Nei commenti infatti in molti hanno proprio sottolineato quanto siano belli e augurano loro tanta felicità. Qualche commento negativo, vabbè, ovvio, a questi livelli c'è sempre, e a uno in particolare Alessia Marcuzzi ha voluto rispondere. Sotto il post pubblicato dalla conduttrice, un utente ha scritto: avanti un altro, lasciando intendere che Alessia Marcuzzi abbia avuto troppi compagni nel corso della sua vita sentimentale. Non si riferiva evidentemente alla trasmissione di Paolo Bonolis. La presentatrice ha scelto di replicare, però, puntando su che cosa? Beh, sull'errore grammaticale contenuto nel commento, così da non dare troppa soddisfazione alla donna. Senza accento, un è maschile, che poi non sarebbe neanche accento ma apostrofo. Correggiamo anche noi Alessia Marcuzzi. La follower ha però insistito scrivendo: grazie prof, e comunque sempre avanti un altro, scrivendolo correttamente. Questa volta però la Marcuzzi ha preferito non alimentare ulteriormente la polemica e non ha più risposto. Quella con Tiago Schietti è una storia, dicevamo, che procede da diversi mesi. Dopo un primo periodo vissuto al riparo dei riflettori, i due hanno deciso di mostrarsi insieme anche sui social, ufficializzando la relazione lo scorso 23 di aprile. Già qualche settimana prima comunque erano stati fotografati insieme a Venezia, immagini che avevano alimentato proprio le indiscrezioni su una loro possibile frequentazione, e da allora la coppia non ha più nascosto il proprio legame. Anche gli ultimi scatti condivisi da Alessia Marcuzzi sembrano confermare un rapporto sempre più consolidato e travolgente, anche se la conduttrice ancora non ha parlato apertamente di questa relazione. Ma lui chi è? Tiago Schietti, nato nell'86 in Brasile, attualmente è direttore esecutivo di una società specializzata nella gestione degli investimenti, con particolare attenzione al settore immobiliare e al credito aziendale. Oltre alla carriera nel mondo della finanza, Schietti pratica il jiu-jitsu a livello agonistico. In passato è stato sposato con l'atleta brasiliana Kika Lafranchi, dalla quale ha avuto un figlio, Giuseppe, nato 3 anni fa.
2: Radio Italia 1. Aia!

De Palma, Anitta e Emi Schilla con La testa gira, alle 13:56. Ci fermiamo per la nostra piccola pausa, pausa caffè. In arrivo tra qualche istante con musica, con qualche canzone senza interruzioni, ovviamente, e poi ripartiremo insieme. Abbiamo ancora la seconda ora per raccontarvi tante altre novità dal mondo dello spettacolo. State con noi.

0: York e Cremont, Serena Brancale e pure The Colors, tutti insieme in una delle canzoni dell'estate 2026, si chiama Partenope, qui su Radio Italia 1. Il nostro gossip è servito, si riparte dopo la consueta pausa caffè, qualche canzone senza interruzioni, ripartiamo tra poco, tante altre news dal mondo dello spettacolo da raccontarvi, anche qualche botta e risposta di fuoco a tema Ballando con le Stelle, dice tra chi, andiamo con ordine, quindi tra poco vi svelo tutto su che cosa è successo, e poi ancora tanto altro, malumori, agitazione, Albano e Loredana Leciso sposi, l'annuncio che scatena un po' la reazione di Romina Power e anche dei figli, tutto questo e anche altro ancora con i vostri messaggi 347-049-3131 per scriverci o mandarci i vostri audio attraverso WhatsApp. E allora ripartiamo anche con la musica, Imodà e Bianca Zei, Ti amo ma non posso dirlo.
1: Radio Italia 1.
2: Camminavo per strada e ho notato che la luce di casa, la luce era accesa. Ho pensato di farti un saluto, magari anche tu non hai sonno stasera. Penserai che sono passato per casa.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Canto d'amore, Angelina Mango e Marco Mengoni. C'è questa nuova baruffa. Baruffa in casa, Carrisi Power Lecciso. Tre cognomi per la famiglia allargata, naturalmente più famosa e chiacchierata d'Italia. Sembra destino quello di non avere poi tanta pace dopo la tempesta dei mesi passati, no? Quella innescata, se ben ricordate, dalle accuse di Romina all'ex marito Albano durante una puntata di Belve, in cui Romina ripercorreva il momento più difficile della loro storia, cioè quello della scomparsa della primogenita Ilenia, puntando il dito contro l'ex marito da cui ha detto di essersi sentita poco supportata. E poi, dopo le prese di posizione pubbliche dei loro figli, le lacrime di Albano e un viaggio a Lourdes del cantante con l'attuale compagna Loredana Lecciso e i figli più piccoli Jasmine e Albano Junior, per chiedere alla Madonna di riportare serenità in quel di Cellino San Marco, una nuova dichiarazione ora del cantante arriva ad agitare le acque di nuovo. Dopo 25 anni di convivenza e due figli ormai grandi, ospite del salotto TV di Monica Setta qualche settimana fa, Albano ha rotto gli indugi e ha annunciato a chiare lettere l'intenzione di sposare finalmente Loredana Lecciso. Secondo quanto riporta il settimanale Chi, però, il progetto non andrebbe a genio a Romina Power e ne anche tanto i suoi figli Yari, Crystal e Romina Junior. Secondo fonti ben informate, scrive proprio così Giuseppe Candela sul magazine Mondadori, l'annuncio avrebbe creato parecchi malumori e agitazione tra i figli di Romina Power, con la stessa cantante che da sempre vive una forte rivalità con Loredana Lecciso. Malumori, si aggiunge, che sarebbero del tutto inaspettati, tanto da aver stupito la stessa coppia formata da Albano e Loredana Lecciso, insieme ormai da un quarto di secolo, quindi capaci anche di superare molti ostacoli e difficoltà nel corso della loro storia, dimostrando che il loro è un amore solidissimo, un amore che Albano, da padre previdente, vorrebbe formalizzare col matrimonio anche a tutela dei due figli Jasmine e Albano Junior. D'altronde, in questo periodo in cui i rapporti tra i due ex hanno di nuovo preso fuoco, tra dichiarazioni al vetriolo, accuse, frecciatine, botta e risposta, Albano aveva detto che l'ex moglie Romina Power avrebbe fatto bene a rifarsi una vita, come ha fatto lui, che è andato avanti. E Romina Power invece non avrebbe ancora accettato, 25 anni dopo, la storia tra Albano e Loredana Lecciso, figurarsi l'annuncio delle nozze.
2: Radio Italia 1.

E allora rieccoci insieme dopo i BTS con Swim su Radio Italia 1, il gossip è servito. Parliamo anche dei lavori in corso, no? Naturale, come ogni estate, per la prossima edizione di Ballando con le Stelle, che tornerà puntualissimo all'inizio della prossima stagione TV. Un work in progress, come si dice, che però quest'anno è stato complicato da un addio di peso importante, sebbene non ancora poi ufficializzato. Vabbè, è il segreto di Pulcinella, parliamo ovviamente dell'addio di Selvaggia Lucarelli, che sarà impossibilitata a tornare al suo posto al bancone della giuria dello show del sabato sera di Rai 1, visto l'impegno da conduttrice con l'Isola dei Famosi su Mediaset. E proprio Selvaggia Lucarelli è una delle protagoniste di un botta e risposta a distanza con Paolo Belli, musicista anche lui volto storico del programma di Milly Carlucci. Belli, intercettato durante la presentazione dei palinsesti della Rai ad Ancona dai microfoni di Super Guida TV lo scorso 3 luglio, ha detto in sostanza che l'unica persona davvero insostituibile del programma, colonna portante nonché capitana, è la conduttrice. Io ci sono dalla prima puntata, ho visto tanti giurati venire e andarsene, ha detto Paolo Belli. La forza di questo programma è il ballo, la danza, le storie. La forza assoluta è quella di Milly. Chi se ne va, secondo me, fa un grande errore. Poi ci sta. Ma chi viene capirà e capisce quello che sto dicendo. Ballando, dice Paolo Belli, è una scuola di TV e di vita straordinaria. Insomma, a parte Milly Carlucci, secondo Paolo Belli sono tutti sostituibili all'interno della squadra, anche un pezzo da 90 come l'opinionista passata a Mediaset, che con i suoi giudizi, no, ha contribuito a dare al programma quel pepe necessario per tenere alta l'attenzione degli spettatori non solo il sabato sera, ma grazie agli strascichi di frecciatine o vere e proprie polemiche anche nel resto della settimana. La risposta della nuova conduttrice dell'Isola dei Famosi non si è fatta attendere, riprendendo sui suoi social il passaggio appunto dell'intervista a Paolo Belli che la riguardava, in cui il musicista diceva di aver visto tanti giurati venire e andarsene. Selvaggia Lucarelli ha scritto così: più che altro forse ha visto un altro programma, visto che c'erano gli stessi giurati da 10 anni. Una frecciata tesa a chiarire che forse la tesi dell'uno vale l'altro di Paolo Belli andrebbe quanto meno, no, verificata, visto che è da un decennio che in casa Ballando si è andati avanti con l'idea che squadra che vince non si cambia. Vedremo tra qualche mese se avrà ragione l'uno o l'altra.

0: io di te non ho paura più. Io rivoglio la mia vita per davvero e non ho paura di niente.
1: Radio Italia 1.

Elisa con Rugiada su Radio Italia 1. Il 12 giugno del prossimo anno 2027 per Annalisa è una data molto importante, perché è la data dello show di punta della sua carriera allo Stadio San Siro di Milano. Ce l'avevo nella pancia e nella testa da un po', cercavo il momento giusto, voglio mettere in piedi uno show indimenticabile, penso che sia giusto per chi viene a vedermi, ha detto l'artista a TV Sorrisi e Canzoni. E poi ha raccontato: ho già iniziato a preparare la scaletta, di sicuro sarà lunga, nei Palasport cantavo 2 ore e mezza e dovremo pure aggiungere qualcosa, però mi hanno detto che a San Siro alle 23:30 ti staccano la corrente, vorrà dire che inizieremo molto presto, diciamolo subito, così la gente si prepara. Insomma, ormai il progetto è già entrato nel vivo, una volta che matura una decisione si va dritti, capito? Semmai faccio fatica a scegliere se mi dai troppe opzioni, è una forma mentale, dice, anche mio papà è così, siamo dei rigidoni, se inizio a pensare alle implicazioni di ogni scelta vado in sbattimento. Ma Annalisa non rinuncia anche ai momenti di relax, guardo le serie TV che mi obbligano a concentrarmi su una storia che non è la mia, oppure una bella cena con i miei amici, con mio marito, i miei genitori, stare insieme a dire stupidaggini fa dimenticare il resto. E poi confida che quando torna al suo paese, Carcare, provincia di Savona, posso fare quello che voglio ed è l'unico luogo in cui posso farlo, esco in pigiama struccata, vado al pub, mi piace da morire, dice, mi fa stare bene, è stato fondamentale venire dalla provincia, richiede un impegno maggiore, forza di volontà, impegno e tenacia, la capacità di non perdersi d'animo mi ha forgiato e ora fa parte di me, sono andata a prendermi delle cose che nemmeno sapevo esistessero. Non è un caso che molti artisti arrivino dalla provincia.

0: Leave It All dei Lost Frequencies, l'abbiamo appena ascoltata e adesso c'è questa vicenda che è un po' surreale, vista al giorno d'oggi, in questo 2026. Parliamo di due personaggi che si sono sposati nel 1971. Lei si chiama Viola Valentino e all'epoca appena 18 anni. Lui, Riccardo Fogli, ne ha 24. Sembrano una delle coppie più affiatate dello spettacolo italiano all'epoca. Ma il matrimonio viene presto travolto dalla passione di lui per Patti Pravo, una relazione che all'epoca finisce al centro della cronaca rosa e che porta il cantante a lasciare sia la moglie sia la band, i Pooh, la band con cui aveva raggiunto il successo. Quella storia però dura poco. Qualche anno dopo Riccardo Fogli torna da Viola Valentino e i due così decidono di riprovarci. Nonostante una lunga serie di alti e bassi, il matrimonio resiste fino al 1993, quando arriva la separazione definitiva dopo oltre 20 anni insieme. Ma perché se ne parla di nuovo oggi, A riportare la coppia sulle pagine del gossip è stato un post pubblicato dalla stessa Viola Valentino su Instagram, dove scrive: "Sono Viola, neanche gli auguri di buon compleanno, e quando stavo male ancora peggio, nessuna chiamata, però in televisione parli sempre di me, omino, ometto e qua qua, vergognati almeno", così ha scritto appunto la cantante, taggando pure, quindi fa nomi e cognomi, l'ex marito. Vabbè, poi c'è pure ovviamente la foto di loro due, direi tra fine 70 e inizio anni 80, a giudicare dal look. Oggi Viola Valentino ha 77 anni, è sposata con un imprenditore siciliano, Francesco Mangiameli. Il messaggio ha inevitabilmente acceso il dibattito sui social. Da una parte c'è chi le ha fatto gli auguri di compleanno e ha ricordato con affetto la coppia, complimentandosi anche per la foto d'epoca scelta per accompagnare questo post. Dall'altra parte non sono mancate le critiche di chi ha giudicato ormai fuori luogo questo sfogo pubblico. Sono passati 50 anni, ma perché scriverlo sui social? Qual è il senso di questo post? Come spesso accade in questi casi, insomma, il pubblico è diviso tra chi ha difeso Viola Valentino e chi invece avrebbe preferito che la questione restasse privata.
1: Radio Italia 1.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
1: La tua musica su Radio Italia 1.
2: Dimmi, dimmi quello che vuoi, anche se non puoi guarirmi. Non sappiamo perdere come due bimbi. Hai il potere di leggere dentro i miei occhi tristi. Anche se ti amo non c'è più niente che resta di me. Mi hai tolto tutto l'amore che ho. Ora non sento più niente, però non sono bravo a mentirti. Ho una fottuta paura di

0: tu mi lascerai, io ti lascerò. Lo sappiamo entrambi che poi finirà. Fallo per me, fallo tu per noi, fino a che il mio cuore si raffredderà. Solo tu mi davi la luna. L'idea di perderti mi fa paura. Ho un'armatura, ma mi paralizza come una medusa. Chiedersi scusa ora che senso ha? L'amore è un plagio dell'eternità. Dio ci ha creati col cuore a metà e colmiamo il vuoto di chi se ne va. Con sensi di colpa stessi ogni volta ed essere l'ombra del vero me. Dammi il coraggio di lasciarti andare, se questo farà sopravvivere il meglio di te.
1: Effetto Michelangelo insieme a Mr. Rain su Radio Italia 1. E allora siamo arrivati alla fine del nostro spazio quotidiano del gossip servito per questo mercoledì 8 luglio 14:57. Vi lascio tra poco con le news delle 15 e subito dopo socializzando con la Simo insieme a Simona Sorbara che vi accompagnerà fino alle 18. Ci risentiamo domani sempre a partire dalle 13. Passate un buon pomeriggio qui su Radio Italia 1. Ciao ciao!
2: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1. Ora esatta. Radio Italia 1. Le notizie.
1: Buon pomeriggio da Nicola De Muro. In apertura una notizia di poco fa: tragedia nel Reatino, nel piccolo borgo di Santa Anatolia di Borgorose. Una violenta esplosione in una fabbrica di fuochi d'artificio ha causato la morte di due persone, sembra si tratti di madre e figlio. Altre due persone sono rimaste illese. 3 anni fa nello stesso stabilimento ci fu un'identica deflagrazione che allora provocò 3 vittime. Il vertice NATO. Ad Ankara è in corso la riunione finale tra i 32 capi di Stato e di Governo, segnata ancora dalle accuse di Trump agli alleati, Italia inclusa, per il limitato supporto all'offensiva sull'Iran, oggetto la notte scorsa di un nuovo bombardamento americano. Colpiti 80 obiettivi militari, rivendica Washington, e Teheran ha risposto aprendo ripetutamente il fuoco verso installazioni americane in Bahrain e Kuwait. Intesa violata, non ci piegheremo al bullismo, spiegano i vertici del regime islamico. E il leader della NATO, Rutte, prova a blandire Trump, definendo assolutamente necessario tale attacco e ricordando che gli alleati europei hanno fatto la loro parte offrendo le basi per 5.000 voli militari americani. Lo scontro transatlantico si aggrava sulle mire rilanciate dal capo della Casa Bianca sulla Groenlandia. Serve a noi, non a loro, spiega. Pronti a difenderne ogni centimetro, l'articolo 5 vale per tutti, avverte la premier danese Frederiksen. E gli europei ora puntano a una maggiore autonomia sulle armi, sul tavolo un piano da 50 miliardi proposto dal premier britannico Starmer. E interviene anche Israele. Il nostro esercito è pronto a qualsiasi sviluppo in Iran. Abbiamo lo stesso livello di allerta di ieri e del giorno precedente. Lo ha dichiarato una fonte militare israeliana. Se ci sarà chiesto di intervenire in offesa o in difesa, siamo pronti, ha aggiunto la fonte. Shock a Palermo, dove un medico della ASP, l'azienda sanitaria provinciale, in gravi condizioni, ma non in pericolo di vita, dopo essere stato accoltellato mentre era in servizio. L'uomo sarebbe stato ferito questa mattina dopo il rifiuto di una pratica per la mancanza di un documento. Segno della tensione sociale che si vive nella nostra città, commenta la CISL di Palermo. È tutto, a più tardi.
0: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1 è in onda con...
1: È in onda con la Simo, buon pomeriggio da Simona Sorbara, buon mercoledì 8 luglio, le 15.09, sono prontissima, microfonata e cuffiata per passare con voi le prossime 3 ore di diretta, fino alle ore 18, socializzando con la Simo. Anche quest'oggi andremo a curiosare nelle pagine social official dei nostri vipponi per vedere un po' che cosa avranno combinato da ieri ad oggi, anche news dal mondo dello spettacolo e anche ovviamente i vostri messaggi. Tra poco vi ricorderò il numero di WhatsApp sul quale mandarli, ma la regina di Radio Italia 1 e la musica, allora arriva lei, Sabrina Carpenter con House Tower.

0: Cattivi Tattici Nucleari con la loro Amaro. Allora vi ricordo il numero di WhatsApp su quale mandare i vostri messaggi audio e scritti, che è il 347 049 3131. Fate le vostre scelte musicali, le vostre richieste, e ovviamente se avete il link di News Curiosa mandatecele, fornitecele, noi verificheremo che non siano delle fake news e le argomenteremo insieme. E tra poco parleremo non di una fake news, ma parliamo di Vasco Rossi. Oggi finalmente si può da oggi comprare i biglietti, e però puntini, vi svelo dopo che cosa sta succedendo.
1: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
2: Cura sei tu, che basta chiamarti e corri ad aiutare. Che hai ascoltato una storia dolorosa cercando di cambiarne il finale. Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Tu che resti fino alla fine. Per te ogni essere speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000. Sei tu la cura che può salvare una vita.
3: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
4: Radio Italia 1.

0: visibili in tutti i futuri possibili.
1: Futuri possibili, lui è Franco 126, successone veramente per questo ragazzo, ci piace tantissimo e piace tanto ai super giovani e lo richiedete spesso qui al 347-049-3131. Questa mattina libera vendita per il titolare di Mastercard per i biglietti di Vasco Rossi, l'abbiamo annunciato nei giorni scorsi, 10 date a Roma nel 2027, si parla del giubileo di Vasco Rossi, ma cosa succede? Succede che ci sono anche delle code virtuali e questa mattina all'apertura proprio del potersi comprare questi biglietti alle 10 del mattino c'erano già code virtuali di 100.000 persone, cioè sono stati venduti dei biglietti in un attimo veramente, molte persone hanno paura che venerdì, quando ci sarà proprio la vendita libera, i biglietti non si troveranno più o comunque si troveranno soltanto più quelle del pacchettone VIP da 400 euro, quindi è incredibile come questo uomo ancora riesca a riempire gli stadi un anno prima, mette in vendita biglietti per 10 date e alle 10 del mattino, quando inizia la vendita, ci sono già le code virtuali, è veramente incredibile. Io voglio sapere da voi se eravate tra questi in coda e me lo dite al 347-049-3131 un po' cosa sta succedendo, se siete riusciti a prendere il biglietto, ma soprattutto cosa si prova a stare lì in questa coda virtuale, cari Rari Italia Unici.
2: Radio Italia 1.

0: come on, come on. Show 'em.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: Boogie's in my soul, Chaka Khan e Snoop Dogg suonato qui su Radio Italia 1. Andiamo a salutare i Radio Italia 11 che stanno scrivendo al 347 049 3131. Tra l'altro in questo periodo nel Piemonte, nel nostro Piemonte, ci sono un sacco di turisti e quindi vi consiglio di scaricare l'app di Radio Italia 1 di modo da poterci portare sempre con voi, quindi grazie di cuore a chi l'ha già fatto. Vado invece a salutare Sara che prima di andare in piscina si sta preparando e mi dice: sì, ma mi faresti ascoltare Hit Parade, la nuova di Gianni Morandi e Alessandra Amoroso? Certo Sara, sarà questa la canzone Sam di Radio Italia 1 2026? Beh, la sceglierete poi voi qui al 347 049 3131.

0: messo un selfie con la vita, il selfie lui se l'è fatto con la sua piccola bimba, con la sua Ginevra che compie 2 anni, e quindi ovviamente lui vuole assolutamente sui social postare la foto della piccolina. Ovviamente la piccolina per la privacy, lo sapete, il suo visino ha sopra uno smile, in realtà qui c'è dei pixel un po' scontornati, diciamo così. Compie 2 anni e quindi ovviamente lui posta questa foto della piccolina sulla bicicletta, con le ruotine rosa, cioè proprio bella, super super femminuccia, e ci sono sotto un sacco di cuoricini dei nostri pipponi, da Mara Veniera, Fiorella Mannoia, Alessandra Amoroso, Alex Britti, lo sto guardando proprio dalla pagina social del nostro Gigi D'Alesso, e poi compare Sal Da Vinci ovviamente, che addirittura scrive: che meraviglia, auguri. E lui, e lui, e lui a corredo appunto di questa foto scrive: la mia Ginevra compie 2 anni, augura vita mi con 4 bei cuori azzurri, azzurro Napoli, diciamo così, è azzurro Napoli. Allora, auguri alla piccola Ginevra e bocca al lupo per il tuo successo, Gigi.
1: Radio Italia 1.

0: sabato sera è la nuova di Mara Sattei ed Enrico Nigiotti, è suonata qui su Radio Italia 1, sei compagnia della Simo fino alle ore 18. Ed ora vi faccio una domanda: secondo voi le relazioni a distanza possono funzionare? Perché tra poco andremo a parlare di Ilaria Brasi e vedremo un po' la sua risposta, però la voglio chiedere a voi: le relazioni a distanza possono funzionare? 347 049 3131, aspettiamo i vostri messaggi.
1: La tua

0: Nuovo singolo per Emma e Fabri Fibra, Antidroga. Salutiamo Sandro, il nostro amico che ci ascolta dalla Sardegna. Fa caldissimo anche in Sardegna, ce lo stai scrivendo, ma fa tanto tanto caldo anche da noi, fa tanto caldo in tutta Italia, quindi ancora per i prossimi giorni, guardando il meteo, le temperature saranno molto alte, roventi, e quindi mi raccomando soprattutto alle persone anziane, ai bambini, ma le raccomandazioni, da quello che sentiamo proprio sempre dalle news, valgono veramente per tutte le fasce di età, perché il caldo dei 40 gradi di questi giorni è veramente insopportabile. Poi non si dorme di notte, quindi il giorno abbiamo delle facce un po' da zombie, però nonostante tutto anche noi siamo qui a tenervi compagnia. In questo caso c'è la Simo fino alle ore 18 in vostra compagnia, e poi presto riprenderà il passo di sesso normale, quindi tornerà il vostro Sergio Melito fino alle ore 20, quindi si allungheranno ancora le nostre dirette.
1: Radio Italia 1.

0: Cash con la sua Dai che fai. Allora andiamo a leggere un po' di messaggi dei nostri realitari amici, ma in particolar modo uno. Ne abbiamo parlato prima dei biglietti di Vasco Rossi, quindi praticamente stamattina c'era la vendita online per i biglietti di queste 10 date che farà a Roma per i possessori di Mastercard. E io voglio salutare Carlo, sei stato simpaticissimo Carlo, perché dice è stato più facile ottenere i bonus quelli con l'ISE che non accedere alla vendita dei biglietti di Vasco. Effettivamente è vero, perché 100.000 persone in coda sono veramente tantissime, no? E molti di voi ci stanno scrivendo che li hanno presi i biglietti a prezzi anche abbastanza costosi, altri li hanno presi in punti dove non si vedrà nulla, ma l'importante è esserci. Questo è il popolo di Blasco. E domani, da venerdì ci sarà la vendita libera, giusto Regia? Ok, da venerdì vendita libera, quindi so che c'è gente che sai che si mettono le tende fuori dallo stadio. Questa è la coda reale. Nella coda virtuale che cosa si fa? Si sta al PC H24 con gli stecchini negli occhi per tenerli aperti, non lo so ragazzi. Comunque scrivetecelo al 347 049 3131.
1: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1. Ora esatta. Radio Italia 1. Le notizie.
1: Buon pomeriggio da Nicola De Muro. Gli iraniani sono stati per anni i bulli del Medio Oriente e sono scorretti nei negoziati. È stato un avvertimento. Le parole di Donald Trump al termine del vertice NATO ad Ankara, spiegando il nuovo attacco la notte scorsa all'Iran e ricordando che la priorità negoziale è impedire all'Iran di dotarsi dell'arma atomica. Colpiti 80 obiettivi militari, rivendica Washington, e Teheran ha risposto aprendo ripetutamente il fuoco verso installazioni americane in Bahrain e Kuwait. A fianco di Trump, nel punto stampa, il presidente ucraino Zelensky. Il capo della Casa Bianca ha ribadito l'obiettivo di una cessazione del conflitto con la Russia, riconoscendo che i recenti attacchi ucraini a lungo raggio mostrano le difficoltà della difesa aerea russa e potrebbero avvicinare una soluzione negoziale. Lo stesso Putin la vuole, dice Trump. Sul tavolo dei 32 leader dell'Alleanza Atlantica anche le rinnovate accuse di Trump agli europei per il limitato supporto nel conflitto con l'Iran. In Italia, stamattina in provincia di Rieti, esplosa una fabbrica di fuochi d'artificio. I corpi senza vita di due persone sono stati individuati sotto le macerie, sarebbero una donna e suo figlio. Il laboratorio, situato in una frazione del comune di Borgo Rosa, è rimasto completamente distrutto. Diverse squadre dei vigili del fuoco sono al lavoro sul posto. Nel 2023 la stessa ditta pirotecnica era stata teatro di un'altra violenta esplosione che aveva causato la morte di tre persone, un padre e i suoi due figli. Pervasiva pericolosità sociale, così scrive il GIP di Roma nell'ordinanza con cui ha disposto gli arresti domiciliari per Mario Adinolfi, giornalista, ex deputato, leader del Popolo della Famiglia, accusato tra gli altri reati anche di truffe e di evasione fiscale. Attraverso il presunto sistema della scommessa collettiva, Adinolfi avrebbe prodotto un danno vicino ai 5 milioni di euro, mentre altri 400 mila euro sarebbero il frutto del danno all'erario. È attesa per domani la terza ondata di caldo in Italia, bollino rosso a Firenze, mentre venerdì si aggiunge anche Perugia, secondo l'ultimo aggiornamento del Ministero della Salute. Sempre domani saranno tre le città da bollino arancione: Perugia, Pescara e Torino, mentre ben 18, tra cui Roma, Milano, Bologna e Venezia, sono previste in giallo. È tutto, a più tardi.

0: Sono Tiziano Ferro e Lazza con il loro perdono ad aprire la seconda ora di diretta in compagnia della Simo. Io sono in compagnia dei vostri messaggi al 347-049-3131. Tantissimi rarità, alle 11 ci stanno scrivendo di Vasco Rossi, ma tanti ci stanno anche rispondendo al quesito: può funzionare una relazione a distanza? Perché vi ho raccontato questo? Perché tra poco andremo a parlare di Ilary Blasi, perché oggi ha postato una foto dicendo che sposerà il suo Bastian quando sarò libera, ma prima deve divorziare. E poi ha scritto due o tre cose molto molto interessanti che vorrei condividere proprio con i nostri Rally Tele 11. Lo farò tra pochissimo.
1: Radio Italia 1.

0: tua amore è? Allora andiamo nei social official di Ilary Blasi, lei posta questa foto dove dice: sposerò Bastian quando sarò libera, nel senso che adesso deve ancora divorziare. E poi dice, parla un po' della loro storia, della loro vita privata. Praticamente loro si vedono soltanto nel weekend, sì, hanno, cioè, per problemi di lavorativi sicuramente, poi magari quando saranno sposati cambierà. Comunque io una volta al mese vado in Germania, dice lei, ormai è diventata una routine, da lunedì al giovedì sono a Roma con i miei figli e poi mi vedo con lui in Germania, sto bene, i miei punti di riferimento, i miei ristoranti, è pieno di italiani, quindi praticamente si sono organizzati in questo modo, si vedono nel weekend, lui lavora durante la settimana e lei anche, poi si incontrano. Quindi per questo vi stavo chiedendo, le relazioni a distanza possono funzionare? Ed effettivamente molti dei nostri reality unici qui al 347-049-3131 ci dicono che è proprio quella la relazione che funziona, perché non proprio stare sotto lo stesso tetto H24, perché è impossibile, vorrebbe dire non lavorare, però magari starci quelle 6-7 ore al giorno, magari perché si fa la colazione, poi si scappa al lavoro, non si torna a pranzo, ci si vede la sera, totale 6 o 7 ore al giorno potrebbe essere la rovina della coppia o del matrimonio. Allora, case separate, da lunedì al venerdì si lavora e poi il sabato e la domenica, venerdì sera dai, dal venerdì sera al lunedì mattina si sta insieme. Queste sono le coppie che stanno funzionando in questo momento, quindi Ilary Blasi anche qui ci sta dando praticamente un suggerimento di longevità della coppia.
1: Radio Italia 1.

Sophie and Giant Pink Champagne. Vado a salutare i nostri amici che ci ascoltano dalle valli di Lanzo, in particolar modo Luca che mi dice: sì, ma fa caldo anche qua. Lo so, Luca, fa caldo dappertutto veramente. Tra l'altro mi hanno scritto anche degli amici di Alla Distura dicendo che poi ad Alla Distura ci sono 30 e passa gradi, siamo a 1200 metri di altezza, quindi tra l'altro abbiamo superato anche il picco dell'11 agosto 2003 e domani si attendono ancora temperature fino a 38 gradi, forse venerdì qualche goccia di pioggia, ma forse. Quindi si tratta del record caldo assoluto dall'inizio delle rilevazioni per la località, tra l'altro anche bella come quella di Alla Distura, un valore che supera anche il picco storico dell'11 agosto del 2003. Quindi la temperatura è di 37 gradi, la percepiamo sicuramente molto di più, arriveranno dei temporali, però domani è la giornata quella più calda in assoluto, quindi mi raccomando, fa caldo anche in montagna, quindi dovremmo andare forse sui 3000, non basta più dire bah vado sui 1000, 1200, no, perché fa caldo anche lì, sicuramente si respira, ci sono prati, alberi, boschi, quindi è un respirare diverso, però si soffoca da tutte le parti. Allora, caro nostro amico delle Valli di Lanzo, ci richiedi Tommaso Paradiso con Agitare Coca-Cola e noi ce l'ascoltiamo, poi già solo il pensiero di una bibita fresca in questo momento è tonificante, rifrigerante veramente. Scegliete la vostra canzone al 347 049 3131 in compagnia della Simo fino alle ore 18.

0: stupidi ragazzi, intanto continuate a mandarmi delle foto mentre state mangiando gelati, mentre state bevendo bibite, ma c'è anche chi mi manda le foto della temperatura delle macchine, che non è dentro la macchina ma il fuori, non si è mai capito questo. Comunque un 40 gradi fa sempre piacere averlo in macchina, dai, diciamo, soprattutto quando la vai a prendere sotto il sole rovente. Io ho raggiunto anche picchi di 45 l'altra settimana, quindi ti ho battuto, caro Luca, ti farò vedere la foto che ho fatto proprio alla mia macchina quando segnava 45 gradi. Grazie ai nostri Radio Italia Unici, se siete nel traffico, a proposito di macchine arriva la nostra viabilità, quindi il nostro Muoversi in Piemonte, ci ascoltiamo fra pochissimo.
1: Muoversi in Piemonte. Buon pomeriggio e ben ritrovati in nostra compagnia. In apertura raccomandiamo particolare prudenza per un incidente sul raccordo Ivrea-Santhià tra Santhià e Albiano in direzione Aosta, mentre il traffico è al momento regolare sulle restanti vie di collegamento regionali. Ci spostiamo quindi in Valle d'Aosta, dove per traffico intenso al traforo del Monte Bianco si segnalano code al piazzale Lato Francese in direzione Courmayeur con tempi di attesa di 90 minuti circa. Questo appuntamento termina qui. A più tardi con nuovi aggiornamenti. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Radio Italia 1.

Benson Boone con la sua Mystical Magical. Tra poco andremo a parlare dei figli dei vipponi che conquistano le passerelle, ragazzi, belli come i papà e come le mamme, ma ne parliamo tra poco. Voglio salutare un team di fanciulle che oggi, con il caldo torrido, io non so come facciate ragazzi, ha deciso di andare a correre. Ma è giusta l'ora? Ecco, parliamone. Continuate ad allenarvi con questo tempo, c'è nelle palestre, nei centri sportivi, c'è l'aria condizionata, quindi insomma, muoversi all'aperto probabilmente sì, ma in orari certamente non tipo da luna alle 15, sono le 16:34, il termometro è ancora alto, loro vanno a correre, mi raccomando ragazzi. Allora, ci chiedete al mio paese, ormai la stiamo ascoltando ovunque, sono tre donne bellissime, Serena Brancale, Levante e Delia, che suonano qui su Radio Italia 1.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Canto d'amore, il ritorno di Angelina Mango con un grande, ovviamente affiancata a Marco Mengoni, è un grandissimo successo la canzone, una delle canzoni estive come quella di prima, Al mio paese. Tra l'altro Il mio paese ha un testo bellissimo, veramente ci ricorda proprio i nostri paesi tipici del sud, con queste luminarie accese praticamente tutto l'anno, ma in particolar modo anche ad agosto, quando pensi siano delle luminarie di Natale, in realtà sono delle luminarie estive. Bello, bello, ha un testo molto bello. Viva la musica italiana in questo periodo, perché stiamo passando veramente tantissimi successi, tantissimi singoli che forse non sono più i tormentoni come negli anni 80 e 90, ma comunque ci fa sempre piacere ascoltarli. Quindi potete richiederli sempre qui al 347 049 3131.
2: Oggi al lavoro ho salvato 7 progetti, 2 consegne, il report mensile, neppure la faccia della capa, persone zero, ma posso rimediare.
3: Qualsiasi sia il tuo lavoro, puoi davvero salvare delle vite. Come? Nella tua dichiarazione dei redditi, devolvi il tuo 5 per 1000 a Medici del Mondo, per garantire cure mediche alle persone più vulnerabili.
2: Medici del Mondo. Per salvare qualcuno, basta una firma.
4: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1, chiama Fast Media 011 967 2445.
5: Radio Italia 1.

0: Luke 3 con la sua slalom. Allora andiamo ad ascoltarci un promo che ci rende molto molto orgogliosi, ma se ci rende orgogliosi è grazie a voi.
1: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445. Segnato? 011-967-2445.
2: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Stanco della routine? Con Club Kuwait ti senti già al mare. Scegli il servito e Kuwait High Perform. Con 25 litri ricevi il materassino gonfiabile Kuwait. Info e regolamento su kuwait.it. Kuwait, muoviti più liberamente.
2: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
3: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
4: Radio Italia 1. Le notizie.
5: Un saluto da Niccolò Ceccarini. Anche per gli arbitri è tempo di ripartenza. Ieri è stato annunciato ufficialmente il nuovo designatore per la Serie A, Daniele Orzato. La stagione che inizierà sarà molto impegnativa. Il messaggio arrivato dal presidente Malagò è molto chiaro. Come sempre ci sarà il massimo sostegno da parte della FIGC.
6: Non ci deve essere automaticamente una forma, se volete, di prevenzione nei confronti di una categoria che sapete benissimo quanto nei numeri e nella storia abbia rappresentato oggettivamente un'eccellenza del nostro paese. Mi sono sentito in questi giorni anche con chi ha fatto grande la categoria e chi oggi è stato molto apprezzato fuori dai nostri confini. Ho parlato con Nicola Rizzoli. Sapete benissimo che ha un mandato, un incarico significativo proprio nelle aree di competenza dove oggi c'è il Mondiale. Sapete benissimo qual è il ruolo dell'UEFA da parte di Rosetti, che anche questo è un vanto del nostro paese. Di là, a prescindere da quello che possono essere considerazioni, cosa rappresenta oggi all'interno della FIFA Collina, per cui questa tradizione, diciamo,

0: storia deve continuare e soprattutto sulla base di quello che sono gli elementi di credibilità. Tutti poi possiamo sbagliare, io per primo, però ripeto, ci deve essere la convinzione di fare le cose al meglio.
1: E dalla redazione di Tutto Mercato Web è davvero tutto, un saluto da Niccolò Ceccarini.
2: Radio Italia 1.

0: Dai dai Shakira, Burn Boy, aprono la terza ora di diretta in compagnia della Simo 17:10, stai ascoltando Radio Italia 1, questa canzone è la colonna sonora di questi mondiali. Ormai siamo arrivati ai quarti e quindi le squadre che rimangono sono Francia e Marocco, ovviamente ai quarti, Spagna, Belgio e poi Norvegia, Inghilterra, Argentina, Svizzera. Quindi per chi state facendo il tifo nei primi giorni dell'apertura dei mondiali, avete scritto delle squadre che ormai non ci sono più in questi quarti, quindi tra queste 8 squadre per chi state facendo il tifo, ci piace tantissimo la Norvegia con questa coreografia pazzesca, no? Dei suoi tifosi, ci piace tanto tanto. Poi vabbè, che dire dell'Argentina, dell'Inghilterra, insomma sono 8 squadre pazzesche. Marocco ovviamente è quella curiosità, no? Di quest'anno, abbiamo visto anche la festa fatta da tutti gli amici del Marocco qui a Torino nei giorni della scorsa settimana. E quindi chi vince, chi arriverà alla semifinale secondo voi? Fatecelo sapere, 347 049 3131.
1: Radio Italia 1.

0: Confession in Spanish version, noi abbiamo tutte le versioni, ragazzi. Allora, parliamo dei figli dei VIP che conquistano le passerelle. Sono cresciuti, sono bellissimi e hanno deciso di vivere la moda come l'hanno vissuta i loro genitori. Quindi sulle passerelle ci sono sempre più cognomi famosi e sono i figli dei vipponi, e dei vipponi come per esempio i figli di Britney Spears, come per esempio la figlia di Stefano Accorsi e Letizia Castalla, 16enne Atena, che segue ormai le orme della madre per somiglianze e carriera, ma anche la figlia di Cindy Crawford, bellissima ragazzi. Poi c'è Lila Moss, la figlia di Kate e Matilde Lucidi, bellissima, veramente ci sono delle fanciulle, dei fanciulli molto molto molto molto belli. C'è anche il caso di Deva Cassel, la splendida unione di Monica Bellucci e Vincent Cassel ha dato alla luce questa meravigliosa fanciulla, anche lei sulle passerelle. Sono di una bellezza incredibile, ragazzi, veramente rispecchiano la bellezza di mamma e papà e ci rifanno un po' rivivere, no? Chi ha avuto, appunto, per chi è figlio di bellezze come per esempio Cindy Crawford, che sulle passerelle ci è proprio stata, ci fanno un po' rivivere il periodo di quelle passerelle lì. E quindi andate a vedere sul web che meravigliosi fanciulli e fanciulle ci sono in queste ultime passerelle, in questo ultimo periodo in cui la moda fa veramente è regina, è vero, è regina in questo momento.
1: Radio Italia 1.

0: Le ragazze Clara e San Giovanni. Allora, Albano e Loredana Lecciso si vogliono sposare e lo faranno, perché dopo tanti anni, ragazzi, finalmente si sposeranno. Però incominciano un po' i rumors sul web, perché pare che Romina Power e i figli non vogliono assolutamente che il padre e l'ex marito ovviamente si sposino. Ma secondo voi è vecchio? Secondo voi è un rumors già passato questo? Se Romina ormai se ne sarà fatta una ragione, e anche i figli con Romina Power, Yari, Crystal e Romina Carisi Junior, non è che sia una novità che il padre si vuole sposare con la Lecciso. Ormai, ragazzi, dopo quanti anni, tipo 25 anni di solida storia, magari vogliono anche un po', no, consolidarla, mettere un po' quel sì famoso, quella firma. Però pare che ci sia di nuovo un po' un terremoto familiare. Ogni volta che viene fuori la parola matrimonio tra Lecciso e Albano Carrisi si scatena ovviamente il putiferio. È solo per fare notizia, sarà solo così, lo scopriremo nei prossimi giorni sui social official dei nostri bipponi.
1: Radio Italia 1.

Muoversi in Piemonte. Buon pomeriggio e ben ritrovati in nostra compagnia. Nessun particolare disagio lungo le principali arterie di collegamento extraurbane del Piemonte. Ci occupiamo quindi della provincia di Asti. Per una manifestazione viene chiusa la provinciale 66 nel comune di San Damiano d'Asti, sabato 11 e domenica 12 luglio in fascia oraria 17:01:30 della notte. Per questo appuntamento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il portale muoversiimpiemonte.it. Buon viaggio! Servizio a cura di Regione Piemonte.

0: Swift, Elizabeth Taylor. Allora, abbiamo un po' di cambiamenti, no, un cambiamento soltanto per quello che riguarda la prossima stagione di Affari Tuoi. Parliamo di Stefano De Martino. Cambiamento bello, perché da un po' di anni si faceva, appunto, si registrava negli studi del Teatro delle Vittorie di Roma, ma questo game show di Rai 1 si prepara a traslocare a Milano per l'edizione 2026-2027, perché la Rai ha deciso di mettere in vendita la struttura romana. Ecco, un'altra struttura che viene venduta, ne abbiamo già una qui a Torino, succederà anche a Roma, e comunque il caso di sede avrà inevitabili conseguenze anche sul cast e sulla scenografia della trasmissione. Però Stefano ci sarà sempre, per tutti coloro che hanno pensato no, adesso chiude Affari Tuoi, non ci sarà più De Martino ci sarà, cambia soltanto location, quindi dal Teatro delle Vittorie si sposterà a Roma nell'edizione 2026-2027.
1: Radio Italia 1.

Benjo e Fede, Alex Britti con Viva la Vasca. Ci ricordavamo della vasca di Alex Britti, sono arrivati anche Benjo e Fede, è diventata Viva la Vasca. Allora parliamo del Salone del Gusto. Dal 24 al 27 settembre torna la rassegna enogastronomica, fantastica. Ci saranno veramente, a parte tantissimo turismo, però sono 30 anni di Salone del Gusto e 40 anni di slow food, quindi in arrivo nel salotto torinese ci saranno 1500 delegati da 120 paesi, col focus che quest'anno sarà sulla biodiversità. Terra Madre è un movimento globale, fonte di ispirazione e di connessione, un luogo in cui rinnovare i rapporti globali per un mondo migliore. Quindi sarà un'edizione bellissima, sicuramente nel centro della città di Torino. Il sindaco dice: abbiamo investito tanto nella valorizzazione del centro con lo scopo proprio di riposizionare Torino nelle mappe internazionali, e i numeri ci danno ragione. Quindi eventi, ospiti, sarà veramente un momento molto molto molto bello. Ve lo ricordiamo, dal 24 al 27 di settembre nel centro della città di Torino, ma ne parleremo poi ancora ampiamente nei prossimi mesi.

0: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
2: Radio Italia 1. Dico

0: Rocco Hunt con La più bella del mondo. Allora, abbiamo una Elena Sofia Ricci molto molto molto arrabbiata. La messa in onda alle 22 è scandalosa, sono incavolata nera e mi oppongo alla programmazione così tardi. Ecco, incominciano anche loro nel settore finalmente a dire che è troppo tardi iniziare un film o un programma comunque alle 22 di sera. È un po' quello che succede effettivamente sempre nelle nostre case, ogni sera tutti i programmi rimangono anche un po' penalizzati, no? Quindi anche lei ospite sul palco dell'Italian Global Series al Teatro Atte di Rimini, presenta la terza stagione della Fiction Rai I casi di Teresa Battaglia e parla appunto di questa tendenza dei network a far slittare l'inizio del prime time a ridosso della seconda serata, penalizzando il potenziale delle produzioni e mortificando anche i lavoratori del comparto. Comunque alla fine chi ci rimette è sempre il fruitore, c'è sempre colui che guarda la televisione che non riesce mai a vedere una serie dall'inizio alla fine, quindi se la deve andare poi a rivedere. Però effettivamente ne abbiamo parlato un po' per tutto quest'anno, sperando che poi appunto sul nascere dei nuovi palinsesti qualcosa cambiasse. Invece in realtà pare che gli orari siano sempre quelli 21:45, 22. Speriamo, insorgiamo tutti, perché vogliamo sicuramente andare a dormire un po' presto. È vero che si mangia anche un po' più tardi ultimamente, però alle 22 l'inizio di una fiction è veramente un po' tardino. Lo dice anche Elena Sofia Ricci, si arrabbia anche molto.
1: Radio Italia 1.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Tantissime richieste anche oggi, tantissimi Radio Italia Unici all'ascolto, molti di voi sono già in vacanza, però ci portano con sé tramite l'app e tramite lo streaming, quindi se non l'avete ancora scaricato l'app di Radio Italia 1, fatelo, perché è semplice, facile, gratuito da installare nei vostri dispositivi mobili e potete così portarci all over the world, ovunque andiate, soprattutto adesso che siete in vacanza. Salutiamo anche chi è collegato dal sito, quindi ci sta ascoltando in streaming, e anche salutiamo tutti coloro che ci stanno ascoltando dalle frequenze 97.6 per Torino e zone limitrofe e da tutte le frequenze del nostro bel Piemonte nella morsa del caldo torrido che pare ancora non andar via per i prossimi giorni, anzi domani c'è un bel bollino rosso per quanto riguarda Piemonte, soprattutto la città di Torino, quindi farà molto molto caldo, mi raccomando, take care of yourself, prendetevi cura di voi stessi e prendiamoci cura di noi stessi. Se terminiamo ragazzi la diretta di oggi, ci riascoltiamo domani che sarà già il 9 di luglio, dalle 15 alle 18 vi terrà compagnia alla Simo, ma le nostre dirette iniziano alle 9 del mattino, quindi sintonizzatevi per tutto il giorno sulla vostra radio preferita, ovvero Radio Italia 1. Vi ringrazio per essere rimasti all'ascolto, vi auguro una splendida serata, rinfrescatevi, tonificatevi, rigeneratevi, perché domani ovviamente è di nuovo ora. Che bello, ci lascia positiva la Simo quest'oggi. Have a nice day baby, ciao ciao dalla Simo, a domani.
1: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Stanco della routine? Con Club Kuwait ti senti già al mare. Scegli il servito e Kuwait High Perform. Con 25 litri ricevi il materassino gonfiabile Kuwait. Info e regolamento su kuwait.it. Kuwait, muoviti più liberamente.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
0: Radio Italia 1. Le notizie.
3: Buonasera da Nicola De Muro. Ad Ankara si è concluso il vertice NATO sotto la regia del segretario generale Mark Rutte, che ha tentato di confermare l'immagine di un'alleanza unita. La scena è stata dominata dalle pressioni di Donald Trump sui partner europei riguardo al fronte iraniano, sferzando l'Italia, definita pessima nelle decisioni sulle sue basi. Trump ha poi parlato del conflitto in Ucraina, dichiarando di avere un buon rapporto con Volodymyr Zelensky. Lo stesso Zelensky ha capitalizzato il summit ottenendo la possibilità di produrre i missili Patriot. Alle richieste di Trump sulle spese militari, Giorgia Meloni ha risposto con fermezza, confermando l'impegno di Roma ma precisando la linea della sostenibilità. Rispettiamo gli impegni ma stabiliamo noi i modi, i tempi e le priorità. Le notizie dal campo delineano un conflitto che in Ucraina non rallenta, con l'esercito di Kiev sotto la costante pressione dei missili russi. L'Iran rimane il convitato di pietra del summit dopo gli attacchi notturni americani contro 80 siti militari iraniani e la risposta di Teheran rivolta contro Bahrain e Kuwait. Oggi è il giorno della sentenza sulla morte del bracciante Satnam Singh, il lavoratore indiano che nell'estate del 2024 perse un arto in un incidente sul lavoro nelle campagne pontine e lasciato agonizzante dal suo datore di lavoro Antonello Lovato davanti alla sua abitazione. La pronuncia degli inquirenti è attesa dopo le 19 nella corte d'assise del tribunale di Latina, che chiede 22 anni di reclusione per lo stesso Lovato con l'accusa di omicidio volontario con dolo eventuale. Sono responsabile ma non volevo uccidere nessuno, le parole di Lovato. Per la seconda volta in 3 anni un'esplosione devasta una fabbrica di fuochi d'artificio a Santa Anatolia di Borgorose in provincia di Rieti. 2 le vittime, una donna di 60 anni e il figlio 30enne, entrambi parenti delle 3 vittime dell'incidente avvenuto nello stesso edificio nel 2023. Resta da accertare la dinamica. La procura di Rieti aprirà un fascicolo disponendo ulteriori accertamenti tecnici e autoptici. È tutto, a più tardi.
0: Radio Italia 1.

0: Cura sei tu, che basta chiamarti e corri ad aiutare. Che hai ascoltato una storia dolorosa, cercando di cambiarne il finale. Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Tu che resti fino alla fine. Per te ogni essere speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000. Sei tu la cura che può salvare una vita.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
2: Radio Italia 1.

0: Muoversi in Piemonte. Buon pomeriggio e ben ritrovati in nostra compagnia. Per traffico intenso sulla tangenziale di Torino si rallenta tra Borgaro e Brugherio in direzione Piacenza e tra Sito e Pianezza in direzione Aosta, mentre la circolazione è al momento regolare sulle restanti vie di collegamento regionali. Questo appuntamento termina qui. Come sempre vi raccomandiamo di mantenere un'adeguata distanza di sicurezza dal veicolo che vi precede e di viaggiare sempre con le cinture di sicurezza allacciate. Buon viaggio! Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
1: Radio Italia 1.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
1: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1. Ora esatta. Radio Italia 1. Le notizie.
1: Buonasera da Nicola De Muro. Un grande successo, secondo il segretario generale della NATO Mark Rutte, il vertice tra i 32 leader nazionali dell'alleanza ad Ankara in Turchia. Summit iniziato però con nuove dure critiche da parte di Donald Trump agli alleati stessi, inclusa la premier Meloni, per il limitato supporto nell'offensiva contro l'Iran. Offensiva rilanciata dallo stesso presidente americano, ordinando proprio dal summit in Turchia altri bombardamenti sull'Iran e definendoli di avvertimento. Gli europei hanno fatto la loro parte, 5.000 aerei militari americani sono partiti dalle loro basi e la replica del segretario Rutte, giudicando i nuovi attacchi del tutto necessari e sottolineando l'unità ritrovata anche nel testo finale. Unità di 31 paesi sui 32 membri, anche sulla Groenlandia, facente parte del Regno di Danimarca, che Trump, in un'altra provocazione, ha giudicato più utile agli USA che a Copenaghen. Nel vertice, blindati anche gli impegni di innalzamento delle spese militari e del sostegno all'Ucraina, con ospite di nuovo il presidente Zelensky, il quale, quando Trump gli ha ipotizzato di recarsi a Mosca per incontrare Putin, risponde: meglio di no, lì ci sono troppi droni ucraini. In Italia, seconda esplosione e seconda strage in 3 anni in una stessa fabbrica di fuochi d'artificio, successo oggi a Santa Anatolia di Borgo Rose, in provincia di Rieti. 2 le vittime, una donna di 60 anni e il figlio 30enne, entrambi parenti delle 3 vittime dell'incidente avvenuto nello stesso edificio nel 2023. Dunque 5 vittime in totale in 3 anni. Resta da accertare la dinamica. La procura di Rieti aprirà un fascicolo disponendo ulteriori accertamenti tecnici e autoptici. L'Italia si prepara da domani alla terza ondata di grande caldo di questa estate, con l'afa che persisterà anche di notte. Se oggi Firenze è l'unica città da bollino arancione, domani diventerà da bollino rosso, seguita venerdì da Perugia. Sempre domani si registreranno 3 bollini arancioni: Perugia, Pescara e Torino, e ben 18 gialli, tra cui Roma, Milano e Bologna. Le temperature sfioreranno i 40 gradi in tutto il continente. È tutto, a più tardi.
0: Radio Italia 1.

0: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
2: Radio Italia 1.

Muoversi in Piemonte. Buona serata a tutti voi. Per traffico intenso sulla tangenziale di Torino si rallenta tra Corso Regina Margherita e Brueri in direzione Piacenza e tra Site Pienezza in direzione Aosta, mentre la circolazione è al momento scorrevole sulle restanti strade ed autostrade piemontesi. Ci spostiamo quindi in Valle d'Aosta, dove per traffico intenso al traforo del Monte Bianco si segnalano code al piazzale Lato Francese in direzione Courmayeur con tempi di attesa di 15 minuti circa. Questo appuntamento termina qui. A più tardi con nuovi aggiornamenti. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

0: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
2: Radio Italia 1.

0: armi per il limitato supporto nell'offensiva sull'Iran, offensiva rilanciata dallo stesso presidente americano, ordinando proprio dalla Turchia altri bombardamenti e definendoli di avvertimento. Gli europei hanno fatto la loro parte, 5.000 aerei militari americani sono partiti dalle loro basi, la replica del leader della NATO, giudicando i nuovi attacchi del tutto necessari e sottolineando l'unità ritrovata anche nel testo finale, in cui si ribadisce il no assoluto che Teheran si doti dell'arma atomica, e poi si sottolinea l'inviolabile centralità dell'articolo 5 della NATO sul supporto militare degli alleati in caso di attacco a uno di essi, e il riferimento di cui anche la Groenlandia, regno di Danimarca, che Trump in un'altra provocazione ha giudicato più utile a lui che a loro. Nel vertice blindati anche gli impegni di innalzamento delle spese militari e del sostegno all'Ucraina, con di nuovo ospite il presidente Zelensky, che quando Trump gli ipotizza di recarsi a Mosca per incontrare Putin risponde: lì ci sono troppi droni ucraini.
1: E al termine del vertice NATO in Turchia, punto con la stampa della premier Meloni, con una valutazione sull'esito del confronto tra i paesi alleati e una risposta a Trump che lamentava uno scarso aiuto dei paesi europei contro l'Iran.
2: È stato un confronto molto positivo, ormai un po' in punta di piedi, ma insomma è stato un clima costruttivo, positivo, di unità. Per quello che riguarda le truppe americane, allo stato attuale a noi non è stato comunicato alcun disimpegno formale. Dopodiché voi sapete che nella NATO si discute di burden shifting, no? Cioè di come gli alleati europei, cioè la colonna europea della NATO, debba assumere maggiore responsabilità all'interno del territorio europeo per consentire alla colonna americana di dispiegarsi su altri quadranti che sono oggi considerati prioritari.
1: In arrivo sull'Italia una nuova ondata di grande caldo, temperature oltre i 40 gradi. Nicola Compagnone.
3: Dopo alcuni giorni di temperature nella media stagionale, l'Italia si prepara a partire da domani a quella che gli esperti definiscono la terza ondata di grande caldo di questa torrida estate. Oggi un anticipo con 10 città da bollino arancione, tra cui Firenze e Milano, e 10 da bollino giallo. Domani torna sullo stivale anche l'allerta rossa, che riguarderà per ora la sola città di Firenze, arancione in altre 3 città, Perugia, Pescara e Torino. A partire da domani quindi attese temperature intorno ai 40 gradi e notti super tropicali in tutto il vecchio continente, fanno sapere i meteorologi, con l'Organizzazione Mondiale della Sanità che lancia l'allarme. Altre settimane letali potrebbero attendere l'Europa. Le ondate di calore, continua l'organizzazione, potrebbero essere numerose e potrebbero estendersi fino all'inizio del mese di ottobre.
1: Tennis, giornata negativa per i colori azzurri a Wimbledon. Si interrompe ai quarti il cammino di Flavio Cobolli, sconfitto in 3-7 dall'idolo locale, il britannico Ferry. Stessa sorte per Jasmine Paolini, travolta dall'Ucraina Kostyuk. Ed è tutto per oggi. Buona serata.

Muoversi in Piemonte. Ben ritrovati all'ultimo appuntamento di oggi in nostra compagnia. Il traffico è al momento regolare sulle principali strade del Piemonte. Vi ricordiamo quindi che per lavori di manutenzione il traforo del Frejus verrà chiuso dalle 22.30 alle 23.15 di questa sera e dalle 4.30 alle 5.15 di domani mattina. Per oggi è tutto. Buon viaggio e buona serata. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445. Segnato? 011-967-2445.

0: Oggi al lavoro ho salvato 7 progetti, 2 consegne, il report mensile, neppure la faccia della capa. Persone zero. Ma posso rimediare?
1: Qualsiasi sia il tuo lavoro, puoi davvero salvare delle vite. Come? Nella tua dichiarazione dei redditi, devolvi il tuo 5 per 1000 a Medici del Mondo per garantire cure mediche alle persone più vulnerabili.
0: Medici del Mondo. Per salvare qualcuno, basta una firma.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1, chiama Fast Media 011 967 2445.
3: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1.
1: Ti sei mai chiesto perché esiste il mare d'inverno? Per chi ha bisogno di guardarlo in silenzio? Non so perché, però mi capita spesso.

0: Radio Italia 1.
1: A volte mi sembra un colloquio di lavoro e tu sei l'azienda, un provino per il ruolo dell'anima gemella. Quante sull'asticella, dimmi dai rivolti in pagella, almeno c'ho la media del 6, che gentile che sei.

0: Radio Italia 1.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

C'erano le nuvole fisse nel mio cielo, mi dimenticavo spesso anche chi ero, non avevo amici a cui aggrapparmi, dentro stanze vuote parlavo coi fantasmi, l'ansia mi svegliava ogni mezz'ora, era fil di ferro dentro la mia gola, mi sentivo solo e odiavo la mia voce, finché si è accesa quella luce.

Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.

0: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
2: Radio Italia 1.

0: Cosa ti viene in mente quando guardi il mare in cerca di conforto? Forse solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.
1: Radio Italia 1.

0: sicura sei tu, che basta chiamarti e corri ad aiutare. Che hai ascoltato una storia dolorosa, cercando di cambiarne il finale. Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Tu che resti fino alla fine. Per te, ogni essere speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000. Sei tu la cura che può salvare una vita.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
2: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
2: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1.
1: Mai dire mai, dicevi non mi importa di nessuno. Non cercavi guai, ma i guai alla fine hanno trovato te. Mille contro uno e non si arriva mai. La notte scende solo per qualcuno. Dimmi che hai,

sa che effetto fa. Dormire sotto le stelle di Notre Dame, prendere l'ultimo taxi come quei due ragazzi. Una vita fa eravamo noi, e forse io non

Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445. Radio Italia 1.

Camminavo per strada e ho notato che la luce di casa, la luce era accesa. Ho pensato di farti un saluto, magari anche tu non hai sonno stasera. Penserai che sono passato per